Chi sa da Peter Lanzol. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu posi ingevinar co l'avenir grataia. Chi sa, forzi il die strusch che tu sto scridar, e vules gent terceu in avò tornar.

manin. Il mais d'oast lavura, il temporal ciusciura, settembre di te fat, fa flus col Goliat. Per minci storge normale, se stirano ancora in morale, il glaccio è l'algo in fretta, senza rivire il nif.

Suona su du la che laga, la vendo de corsa. Suona su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial di despua de una cioca.

I plouva, da Maria Calonder. Plouva, plouva, plövge, infin in giövge, infin in sanda, infin c'è diau comanda. I plouva, plouva, plövge, i plouva fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in cerozza, e rumpa tua ziossa.

0: As novitats
1: da RTR.
2: Zernetz approva il quinto annual, Val Poschiavo Turismo sovegna in nov direttur e del dì comincia grigia bletsch, il snivel zu schliene nel decurs del dì. E les sis al microfono e Florian Mon, ben dì. La radunanza comunale di Zernetz ha approvato il quinto annual del 2025, quel sera con un plus di buon 880 mila francs. La radunanza ha plinavant deliberato in una nuova legge di guardare il fatto di sepoltura e santeri, quella armonizzata le vecchie leggi delle frazioni di Souche e della Vin con la legge di Zernetz. Decis definitiva mind war la legge vegn il 27 settembre a Lurna. Antonio Platz, mide del giornalismo nel settore del turismo, e surpeia il 14 settembre il posto direttore de Val Poschiavo Turismo, che comunicesce l'organizzazione turistica. Durante 24 ore al Puschlevin menale gazette emnile il grigione italiano. Platz suende Thomas Fries, che sta stiers dusons en uffizi. A Burgdorf en il centun Berna brigia questa notte il biglietto della stazione de tren, plessats nea Begda a confermare la polizia centunale anvers l'agentura Kisten STA. Il fio saia sotto controllo, il motiv per il fio neanche Begda inconoscent. L'incap nei energie influenze sin l'orari del tren a decine pledadre delle svie fiers federales, tot il tren scursescien tenor plan. Il presidente ucranais Volodymyr Zelensky propone in incontro personal al presidente russo Vladimir Putin per discutare in possibile fin della guerra. La maggiorità dels russi ha avvunde della guerra e sia conseguenze e sei pront per pace, ha Zelensky scritto in una breve avverte. Il Kremlin ha rispondi che Zelensky possa venire cur che vei a Mosca. Zelensky esclude intanto Kiev square Mosca o scoglie un incontro. El propone la Svizzera, la Turchia o ben in paese del mondo arabo scoglie per sentupar. Il Stati Uniti dell'America alzano il squitch sin la Cuba, che con imponer sanzioni contro il presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Concret, ein ins bloccare parts della facoltà del presidente e della sua famiglia, comunicesce il Ministero dell'Exterior American. Miguel Díaz-Canel ha redia in les reits sociales ed ha scritto che la regenza americana agisce in modo aggressivo ad alvegni a sedustar. La Cuba patesce di una mancanza di carburante e di problemi con la reit d'elettricità per via della bloccata di import di lì entro gli Stati Uniti. La Federazione Svizzera de Ballapé comunicesce che il visum per Brel e Mbolo sia approvato, e poi il giugador de 29 ans viaggiare negli Stati Uniti. Planisà e che arrivi il venerdì sera tempo locale per sia equipa. La Nazionale Svizzera è regolata il martedì in direzione della California. Mbolo aveva intanto studiato speciale in Svizzera. Se lo bianco di viaggiare elettronica era venuta dichiarata non valevole curt avanti che partire, uscì che non avesse bene potuto entrare negli Stati Uniti. La corsa di Formula 1 a Las Vegas resta ravinevant parte della stagione regolare. Il contratto per corsa nella città americana sei veni prolungato per 10 anni, comunicesce il presidente della Formula 1. La corsa sei etablita in teufel curt tempo sco top destinazione. In ilsen primis 3 anni hai la Formula 1 crea una svelta economica di 3,2 miliardi dollari per la regione. La prossima corsa a Las Vegas è il 25 novembre 2026. Ed in la terza Liga regionale de Ballapea il CB Lumnezia pers o deufer contro la seconda equipa de Quera 97 con 0-4. Uscì al club de Quera scursen il retard sin ils Lumnezians sin anc 2 punti e se chiata fino anzi nel 10° rang della tabella giest sur il strich.
0: La meteo.
2: Il di comienza bletsch e gris, i plove per part fermamein, il confin de neuf sus basas in meli 700 fin 2200 meter sur mar. En il decurs del di, se schlien ils nivels per part ad idat fasas soleivas, i plove be pli sporadica mein. En la region de Quera dati fin a 19 grads en Sozelva 16, en l'endi di notte 14 grads ed il plitjaut es en il mesauc con 24 grads.
1: Vias e traffic.
2: Con neue Visite Quintas in Spastel, Gioia, Bernina, Focola di Livigno, Alvra e Flüela.
0: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Nulliamo dal tot. Al prim dovri amo un caffè e oz er per Soccas Sütas. Mes nom Livio Fofa, Zagevugin Bundi.
1: RTR.
0: Mes radio,
1: mia lingua.

As rebels con veglias spanzas qui a pro RTR in vender di banure e audisch cuci des. Alla natura farà quest'aim garantì fici bain, ma si va all'ora col velo e loro si sempre mangi be un scheiss. Na fa tots duasi ad la duscia a banura, la prima è ad a cià, la seconda è ad sul velo e sono moduna clic mol sco un ciaun bonia. E tot quai al dice a lei in se far buona figura, c'è una trattante cravata e lei mosser da mia meldra vart, non qui è pro RTR ho garantito lì, non hai una nuova chef, e appunto per ella lei far buona figura, però per fortuna non mi vezzla Simona Caminada e da più dalla nuova direttura dell'RTR dai allora $8 set qui è pro RTR e da più dal Time dai giusto scoprossimo. Vendere banura, noi con grande spazio direzione fin

Ella ist dossai las festas da nozza maridà alla in mai a Londra in una zeremonia privata al actor Callum Turner. I ossa al commentament da unas ultims dits alla festa già sia gronda festa a Palermo in Sicilia con famiglia i blers jasts prominents. Dua li paini duldi con Houdini. Amo la serada ma Eroz arriva a Alamo, la cassa d'oai del giganto, fin pro las noitats dalla Metz.

0: Las noitats con Florian Mon.
1: La radunanza comunale de Zernezza approva il quinto annual del 2025, quel sera con un plus de bunamen 880 mili francs. Plinuante es veni delibera in una nuova legge de vardils fatti de sepultura e santeri, quella armonisesce le legge de susche de Levin con la legge de Zernezza. Antonio Platz, mide del giornalismo e nel settore del turismo, e surpiglia il 14 di settembre il post del direttore de Valposchiavo Turismo. Durante 24 ore il Puschlavin manale gesetemnin il grigione italiano. Il presidente ucraino propone Vladimir Putin in incontro personale per discutere in possibile fine della guerra. Volodymyr Zelensky propone la Svizzera, la Turchia e poi in paese del mondo arabo scogliò per si incontrà.
2: La meteo.
0: Pluvia intensiva questa notte, naif per part fins in 1600 meters, per l'est si scinge da un, ma ossa veni pratica mangi da dura melder. Schon a banura veni vi più sutti durante il di, svaneschen las nuvles vi e plu, se ci può dar qua e l'aera mon passo l'ai, al da più io las valz dal sud. Il stes, becun t-shirt, noi essi a zorcia, un pullover o iachina za poi dovrer, pro temperatura maximale azz, tanter 14 gradi in ingedinata, i disno nov, a Quaira.
2: Vias e traffic.
0: E appunto la notte ai er dat nai visite ci des da far quint su spas del Giulia, Bernina, Forcola di Livigno, Alvra, ierci da vasura al Flöla, con naifs in via. Speresch, ci vu fat buon viadi, in mince cas fat attenzion. Heute ist Wender die Avenura, flott ist es qui und flott nun ist Embolo beim Bad Plü qui. Forza out Erschon, duldi el podera osa final mainch Schgoler aus eintis Stadis Unizi al Melderkas, sa sieteri lura al Titel de Champion Mundial. In buncin gemnasi lura. Hai, ci sinzömi amo gundormer, aters sinzömi in pe, i au sedisch erquai es be. Se ci vedi un buon dì.

0: Per der min vendri e banura oz in Painsco un viadi intuarn al mond. Quis qui è stat Camilla Cabello con Havana oder Havana, sco c'è ella dis iam nu fain in avant viadi.
1: RTL Impuls.
0: Ich bin rein schon per ein paar Sentiments da Vacanzas. Gianna Doschletta es nempe stata far in viadi in Georgia. I as a quinta qui stemna un pa da paiais i umauns.
2: Anton es la guida. Anton es l'om de la montagna. Un bab superbi ci quinte da sia figlia. Un bab superbi ci passainte tuad l'invierno su co in questas tendas de militär i las montagnas del Caucasus. El conosce mince bösch, mince crap. El conosce mince via per ir in su, mince stürte per nir in giù. Per el es quist il paradis. Un paradis per i clito. Forse c'è quist es l'ultim an c'el surveni il permis de pa sentir col in viern. Forse c'el stu turner in sia paiais. Forse c'el veni in treciu in una guerra c'el non ome volia. Tasso es la cuginunza. Tasso es la buona orma da quist lö. Da steht lavurla in una cugina industriela. D'invierno fa la vacanza su co. Vacanzas, perché c'è la stu cuginera be per vardesch persunas. Lietsch puzzulente ci vo in tura in peda 250 lavurenz. Si estenza es el listes moment er la c'è da feci des part de la tenda in ocenus mangens estenz in compagnia. Intent che nus gustens sies creaziuns magicas, sies speises bunismas, udinse scu cella guarda videos e ria e ria. Forse cella nus sainta isolida perce che nus nus avens discuorer cun ella. Forse cella nus senta ristretta, sico, in sia tenda de ce de fu. Gleb es la giudent, Gleb es l'om per tuat. El es quel ci spiele la sendas zieve ce que una via. E le squel ci gira e la nai fin ciò cesuat per pisserir ce nus egens una bella sauna ed una duscia ciuda. Forse c'è il giù delle slavurs monotones del spaler naif implir benzin pur ter laina. Forse c'è quei giude da smancir c'è il stuvero turnir in un paese con un futuro incerto.

0: Chars grischunzi, grischunas, sucus pamirs, al prossim mais, vini da dati in grischun. Questa fin demna, cum eins la sa final mangi des niblerta velà, o sesi citi navant la cincaudinova av la festa federale da Tir, ci a darciauniada le in grischun. Un das evenimains da l'on, las dimensions sunt propi enormes, bun 36.000 treganzi tregantas a mesuraun, anti las plü differentes disciplines, tot in tot sa fai quint con 100.000 personas ci visitaraun nos centun pro questa festa federale da Tir. E al motto della festa esio, Passion e Tradition. Ma c'hai es insomma la passion del sport da sieter, da trar, e coveng vivu dalla tradizion? Precis, quellas domandas eini tut in mira.
1: RTL, centa la domanda da Lemna.

0: Iei ina festa cun ina lunga tradiziun, ed insto a interpretar quella a moda contemporanea, sportiva. L'engi la var da vostier militari che insleva trana il tiradur la popolazione pel combat militari che è bosci attuale. Schnus marei in sile circostanze mondiali, forse ben, per incontr esi ozilgi in un scontr sportiv con in background historisch ins letzte Jahr.
1: Das ist Leidenschaft. Und den Sport mache ich jetzt schon 50 Jahre. Das Zusammenspiel zwischen der Mechanik vom Gewehr, Ballistik von Munition, Umwelt, Psyche und physisch und dann der Zehner treffen.
2: Fürs Halten dünner B, ein Fahr, B-Deger, so man kann noch nicht mehr kaputt sein.
3: Die Faszination wie der Sport, der Trar ist. La Präzision, ci arriva der Tocker in der Scheibe, in lunga Distanz.
4: In diesem Sport, ci ne volbe Forza oder il Korpnan, i voler mental, col c'è.
5: Io credo che uomo vai piuttosto per me.
6: Prima va a precedere la città, a parlare le sue fa buoni risultati. Alla compagnia e principalmente.
7: Ma è. In fondo natürlich una grande relazione. Ma già esci che non avevo un po' più di ragazzi, vai a mal.
8: Io sono con la boys 90, vai in cielo un po' spiegato, si allegra la città, buon risultato, ad è con i colleghi che sta lì, avvi una buona fiesta.
7: Esce il pronode era già un po' tradizione, però certi clubs è già un po' il sport.
5: Io trattio Radina, sind sie nervös, zu tika kurva. Qual sanja e kurva, aber gia jukoi. A tirnus, sind sie nervös. Sche vai je per veni proprio seurels. A sta, wieder moment. A kuku ka fascinau mai, also si tai per mai vein per cien technica, a ottionta per cien ai lavur mentala.
0: Per me è in pissione, ja fec bugen, quai, per quai che in quel momento in setta, sanja fa nu ad auter. Io sono pregoloso in questa comunicazione scarpa ad instoppare che siamo qui a cui dati una buona contentienza senza fare un buon risultato.
9: Io non so se questo è il mio
3: nome. No, questo è il mio nome che vuole mantenere le tradizioni.
7: Ah, ed è stato, come ho detto, un buon romanzo spannante. Ci fa piacere.
0: Se capisce, è una grande riunione, è una festa popolare che riunisce tiradurs dell'intera Svizzera. Els vengono al Grigion, al Svezzan, la nostra cultura, la nostra lunghezza. Quello credo è il bivio di quello.
10: E lo Giovanni, buon tun a tutti quelli che partecipano alla festa del Tir Federale, che è qui a Quaira ed insomma in Grigion. We were good.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Zernez approva il quind annual. Val Poschiavo Turismo sovegna un nuovo direttore ed il dì comincia grigia bletch il snivel se schliendent tante nel decurs del dì. Il siat al microfono e Florian Mon, ben dì. La radunanza comunale di Zernez ha approvato il quind annual del 2025, quel sera con un plus di bunamain 880 mili francs. La radunanza ha plinavant deliberato in una nuova legge di varie fatti di sepoltura e santeri, quella armonizzasse le vecchie leggi delle fraczioni di Souche e della Vin con la legge di Zernez. Decis definitivamente varie la legge venne il 27 settembre a l'urna. Antonio Platz, mide del giornalismo en il sector del turismo, e surpiglia il 14 de settembre il post de director de Valposchiavo Turismo, quei comunicesce l'organizzazione turistica. Durant 24 onze il Puschlevin manala gesette emnil il Grigione Italiano. Platz suende a Thomas Fries, che sta stiars 12 ons en Uffizi. A Burgdorf in il Centum Berna apre già questa notte il biglietto della stazione de tren, plassato nella Becita, a confermare la polizia cantonale anvers l'agentura Kisten Estia. Il fio sia sotto controllo, il motivo per quel neanche Becita in conoscenza. L'incap nella energia influenza sin l'orario del tren a decine pladadra della Svia Fiers Federales, tutto il tren scorsesce in Norplan. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone un incontro personale al presidente russo Vladimir Putin per discutere una possibile fine della guerra. La maggiorità dei russi è avunda della guerra e sia conseguenze e sia pronta per pace, ha Zelensky scritto in una breve avverta. Il Kremlin ha risposto che Zelensky possa venire cura che veglia a Moscow. Zelensky esclude den tant Kiev, scuola Moscow, scuola di Schunter. El propone la Svizzera, la Turchia o ben in paese del mondo arab, scuola per Santupar. Il Stati Uniti dell'America alza il squitch sin la Cuba, quei con imponere sanzioni contro il presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Konkret ein ins Blocka parts de la facultà del president de sa famiglia, comunicasse il ministeri de l'exterior american. Miguel Díaz-Canel ha reagit en les reits sociales ed ha scrit che la regenza americana agisce in modo aggressivo ed el venia a sadustar. La Cuba patesce de dine mancanza de carburant de problems con la reit d'electricitats, provide la bloccata d'import di Eli entras il Stadis Uniz. La Federazione Svizzera de Ballapé comunicesce che il visum per Brel e Mbolo sei approvato, uscì poi la giugata de 29 ons viaggiare nel Stadis Uniz, planisare che arrivi il venerdì sera tempo calter sia equipa. La nazionale svizzera è regolata il martedì in direzione della California, Embolo aveva dentanto stui speciare in Svizzera. Se l'ubienza di viaggiare elettronica era venuta dichiarata non valevole, cur davant che partir, uscire che ne avesse bec poti entrare nel Stati Uniti. La corsa di Formula 1 a Las Vegas resta a Winnewand parte della stagione regolare. Il contratto per corsa nella città americana si è prolungato per 10 giorni, comunicasse il presidente della Formula 1. La corsa si è stabilita in un corto tempo sco top destinazione. E nei primi 3 giorni ha la Formula 1 creato una svolta economica di 3,2 miliardi di dollari per la regione. La prossima corsa a Las Vegas è il 20 de novembre 2026. Ed in la terza Liga regionale de Ballapé ha il CB Lumnezia Persor Deufer contro la seconda equipa de Quera 97 con 0-4. Uscì il club de Quera scursani il ritardo nel Lumnezians sin anche 2 punti e si è chiata vinevanzi nel 10 rang della tabella di Est sur il Strich.
0: La meteo.
2: Il dì comincia a bletche gris e plova per part fermamain il confine de neuf se sbassa sin 1700 fin 2200 metri sur mar. E nel decurs del dì se schliene ils nivels per part e di dat fases solivas e plova bepli sporadica main. En la regione de Quera date fine 19 gradi en sotselva 16 en l'engidì note 14 e del plitiaut esi nel mesauc con 24 gradi. La sonda comincia con nivels di inzig plievge, il suente mi di splendura per par del Sulei. La domenica date in grandes parts del centun Sulei, le temperature vanno in circa in si, sin fine 23 gradi a Quera.
1: Vias e traffic.
2: Con 9 vesi de quintas nel spastel Gioia, Bernina, Forcola di Livigno, Alvra e Flüela.
0: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ed es la 7:06. Ha fatto un badaccia e ha un altro speciale, ma alla fine della squizzola si fa buona fiura. Da spiegare, noi abbiamo una nuova chefa. Simona Caminada è stata presentata con la nuova direttura dell'RTR.
4: Ella è semplicemente stata la Mildra.
3: A me è Vincenzo Augustin, presidente della SRGR, che è stata intrecciata ferma nel processo di reclutazione e decisione. La Mildra, che è stata RV. Schonweira Bein. Forza senza CV laut. Per c'hai da più di Simona Caminada e c'hai c'è la vo per vu auditurs e auditures dal daini la prossima mezz'ora.
1: RTR informativ e divertente.
3: Mes nom Livio Fofa, za giovigin bundi.

0: I desita tots li stess pibot, cur ci sedera vida maisa, i antaro ciaina, i bab o mamma di gent tot in uneada, quetezza, i alle staigler las noitazza in til radio. Venderdì a banura, las 7:22, giavus un bundi, i precisisci esiarit a Simona Caminada, la nuova direttura da RTR.
1: Yep. Teile la consumescel erter da picchia son pincia. Quei erter veva din una grande importanza a nostra famiglia. Qui era las novitats da miez dini la sera, venza te lau eren so rossevels, sin maisa, venza te lau ce novitats gidat. Erter compignau me in to quel sonzi.
0: I ben botan la erciuf feu pel manster de giornalism i quel a porta pro RTR.
1: Io sono cresciuta sia che strisce in sua selva e avevo incidere in romanzia mia carriera giornalistica. L'anciata era quella della quotidiana. A Sventer, scopo dice, gleiti a sentire RTR con il practicum. Io avevo un prio di fare televisione per RTR.
0: As ultim sonza le lor laura in differentes funzions pro SRF, l'ultim a Roma, sco corrispondenta da l'Italia. Io so appunto al retuarn in grigiun in patria. In nulla be per nu se müdera alc, din per se per vu.
1: RTR fa una buona lavora dei tir del pubblico che vese gli eu. Io vai ideas, io vai visions che non sven fa. È un pifec qui, quale se lesse aber usa boschon tradì, io lesse veni in quella casa, io lesse cincià a tadlà, c'è che le scolavoraturas vesen, a co els se mette avon e da fanias program è un pistrec pel pubblico, io lesse i en discussione con il pubblico, non stuen resta ad essere la voce e il nome della SRG SSRL Grigiun RTR ha una grande importanza e per una generazione futura, ma per questo non si dice che il tiro del pubblico e non si mai essere a vondere del tiro del pubblico.
0: E qua farà la per voi insieme con noi. Simona Caminada ci sorprenderà a primo di settembre se uffici con direttura da RTR. Tutto il discorso con ella c'è er online su rtr.ch. E a proposito Simona Caminada, ossa dalla Daldaini era molto scelto c'è Blairs da voi, dalla che non c'era un almeldar, donte ci non sapeva in forza fini nostra, ci c'è ella is, almeno qui è pro RTR, dal 2005, alla ne per registrare al terzo top pop romance. Simona Caminada, con Tuarna, o se Tuarna.

0: Ter in venderdi a Banura e in pac moment dal line allora questa classica erquia. The Cure, Friday I'm in Love, avant però las noitats con Florian Mann.
1: La radunanza comunale da Zernezza ha provato il quinto annual del 2025, quella sera con un plus da buonamen 880 francs. Plinuan è si venuto a deliberare una nuova legge da guardare il fatto di sepolture e santeri, quella armonizzazione le leggi da Susch e della Vin con le legge da Zernezza. Antonio Platz, mide del giornalismo nel settore del turismo, serpia il posto del direttore del Valposchiavo Turismo. Durante 24 ore il Puschlavin manà la Gazzetta e Mnil il Grigione Italiano. Il presidente

0: In Ucrainais propone a Vladimir Putin in incontro personal per discutere una possibile fine della guerra. Volodymyr Zelensky propone la Svizzera, la Turchia o ben in paesi del mondo arabo per si incontrare.
1: La meteo.
2: Ja, dis, cogides, l'emna passata passa 30 gradi, oz, nai, finio, sin 1700 meters, also normal, non es quai. Ma, la buona noa, i vegn milder. Schona banura, vegn vi più sütti, durante il dis, vaneschen las nüvelas vi più, e se ci può dar qua e là, eramo un pa sulai, al da più, io las valz dal süd. E li stes, bec un t-shirt, nu jesi azzorcia, un pullover, o una jacchina, se poi dovrer, pro temperaturas maximales, oz, tanter 14 gradi in engedì. Nata e de Schnof a Quaira.
1: Vias e traffic.
2: Ae da Naifsus aaz, si scelta ci des da far quint actual, mainch, cun Naifs in via, si sa vaso da spas dal Giulia, Bernina, Forcola di Livigno, Alvra, ier Zurel Flöla. Fats, attenzion e buon viadi. E forse non abbiamo dubbi da er buonas nuos per nostra nazionale svizzera da Balabè e Brelembolo può finalmente far viadi anti Stati Uniti, se funziona er con ses visum e c'è imprendaini ordato quella storia c'è per gudogner contro la burocrazia dei Stati Uniti dovrà da fatta nos smeldere a te chanz da più co non ha un te minuz
1: RTR da nuos per vus.
2: Giovi Jadel, un buon sgol ai Stati Uniti e a voi un buon sgol ai di questo di e a no, tras questo di. La fin demnes davanti e desvenderdi.

0: tschà da fer cun cartolina.
1: Il Kicker in 6. Presentata Folk, vossa bottia dal Vich en la Regiun.
0: Partenza fulminanta da Vendelin Cabernarda, Lionce Godagnan in Runde 1, Dudes Vons, l'Ambetzer Count ci dà Oz, Bundi, Sar Vendelin.
2: Bundi, insieme.
0: Sar Vendelin, ja sa, el es un grand fan da Balapé, in un emna, el schon in pleina vigur. Quo is, les jo un grand toc da vent, e da rai l'ora è ricetta un cusurare, mi c'è tante difficoltà, za c'è quasi li stess. Zalegral sul campionati?
2: Ja, ja, s'allegro fetch, come interessant, am Rang der Schweizer, dels Autos Jux. Come interessant, ja.
0: Ci deso se bler più grand in tre paesi, ci da sur centius, cura un toch quadras, dai aspetz, c'è il vezzo un po' più critico, o dici il simple mind, no, am allegro se ci tutti ci vien.
2: Oh, ja, fe bi, chi fanno in tre tiare, il donne, chi fanno i sprezzi, i smegnaus.
0: Also per Tickets maniael, ha?
2: Ja, yeah, exakt.
0: Ich schlöwe es als Studiante dir via.
2: Ma, na, jetzt bugrat, aber ich habe halt eine Konkurrenz, ich habe gut ogni im Biet.
0: Hai, also ich schlöwe, quasi l'un Historie, c'è noch dal Daniel Lorena, mo wann la sot, schko quest Fans an til Stadion da at Steaks, ci polonir gratuita mainz. 14.000 Fans ci polonir la gratuita mainz a Twitter. Zius, per c'hai, qua dal Daniel Lorena in pack vu mind. So, Vendelin, noi ho in runda 2, Natalia Weber è zera qui.
3: Buongiorno, Vendelin.
2: Bien-di, Natalia, bien-di.
0: Lein Wetter, co ci va oz, ha? El pront?
2: Ne, es pront.
0: Un minut da venda dosse. La nuova direttura da RTR Laura actualmente a Roma.
2: Ne.
3: Giust?
0: Simona Caminades, la prima direttura dell'istoria da RTR.
2: Ne.
3: Us?
0: L'ensemble E, ci fa quiston al premi da cultura Grigiun.
2: Na.
3: Giust?
0: L'Uffizio Federale da Cultura sota sta al Departamento dell'Intern da Elisabeth Bohm-Schneider.
2: Yeah.
3: Giust?
0: Al Cuslier da Stanz Daniel Josic, müde dal Pirti Socialdemokratik pro al Pirti Liberaldemokratik.
2: Na.
3: Giust?
0: Al Piz Vilan es più at col Piz del Calanda.
2: Yeah.
3: Fos?
0: Duai taliaun sion oz al Metzfinal del Turnier da Tennis Roland Garros da Paris.
2: Yeah.
3: Giust?
0: Al Chantun Grigiun a un weint sias contribuzions per chauns de protezion.
2: Yeah.
3: Fos?
0: Burgdorf, jol Chantun Berna più o mein listes blers abitauns colion.
2: Yeah.
3: Fos?
0: Al Chantadur da la band di Erz te a nom Campino.
2: Yeah.
3: Fos?
0: Pro la Festa Federale da Tir, ci cumainza oz da fai quint. Pro la Festa Federale da Tir, ci cumainza oz da fai quint con circa 100.000 tregants e tregantas.
2: Na.
3: Questo è corretto, sono i visitatori, ci sono 100.000 e var 36.000 tregans e tregantes, buonissimo.
0: El, Valer, Assieter, Valer Atrar?
2: No, no, io non posso dire,
0: no. Ok, avrà aiuto forse con volontari, a creare ci dà, erano 5.000 volontari, dovrni.
3: Incredibile.
0: Sumas immensas. Er qua in Uglia?
2: Ma io le valico mia classe, abbiamo un po' prima.
0: Ah, okay. Ah, qua era yeah. La possibilità, dai scena concorrenza, ci si poteva annunciare per ir con le classi.
2: Sì, yeah, ci sono mai quelle case poi.
0: Ah, ok. Natalia, tira bilancio.
3: Hai, una spettacolo vince fate una di più vissens in c'è drovo. Io no. Vesti per sé scorrecte se sei vissens drovo in runde 2.
0: Ai, ai, ai. Vendelin, ich sehe mal, Nein, aber eher du das. Oh, also, Ater, so, Jon, du hast dich per Gudonier, du
3: das.
0: Ed è semplicemente c'è un paese, Burgdorf, il Centum Berna, per esempio, qui sono 17.000 abitanti. Also, è blair più grande sco Lyon, ha? E al Centadur della band di Ärzte, non ha nome Campino, qua è quella di Totenhosen, di per sé Sebastian Krumbige. Quel festeggiato al 60 anniversario, da più di quelli allora in buon tre quarti d'ora. Vendelin, grazie Fitch per la partecipazione.
2: Grazie a voi.
0: E un buon campionato mondiale, Blair Plagiar. Ci diamo io una Svizzera, si sceglie che non si giù già in qua. E niente in altre ada. Arrivair.
3: Adieu.
1: Il Kicker in 6. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: Ah, la fevra da Valla Pequella cresce da di per di in un'emna, sai, non ci ha guadagnato o ci ha dato impari pro l'io d'avvertura dal campionato mondiale da Valla Pequella 26. Da i da stadions da Valla Pequella, in cui il mondo ci sono cults, ci ha un pro fans da Valla Pequella status da cult, come per esempio al Wembley, a Londra, Maracanã, a Rio o era il stadion da Zaz. Takes a Mexico City. E là non ha bello in Iovia a lieu d'avvertura del campionato mondiale 2026, là ha fatto Diego Armando Maradona avant 40 tons al gol del centiner. E
1: la tira Maradona, lo marca Andò, pisa la pelota Maradona, arranca per la derecha il segno del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borja, llega siempre Maradona, genio, genio, genio,
0: es solo incredibile. In giù c'è il veo triplore la mezza squadra inglese e l'ultimo fat amo al gol. E son quella iada ier questa iada cizzeraunant in quel stadion legendar personas ci nu pain nulla per lur plazas. Quest una storia c'è ses origina von 60 anni e ci a gridantà l'ultim temp la FIFA. Curce il stadion da Aztecs a Mexico City a nempe schnunir a fabricià a fin l'on 1966 venim pa in pa pax raps e per quai unas gestionaris il ora cercià i vendu milis da plazzas a privats ci han paia in bel import cu l'impromisciun non ha un tino vons entrada libra per tot as arrangiamains, vuol dire fin l'on 2066. E con quai vaglia quiston, quistin promission er pel campionati mundial 2026. Contro quai allora la FIFA ciusa, judis mexicans hanno però decis quest 14.000 sets da spettatori e spettatoras polen ir a ciuter gratuitamente 5 jeus del campionati mundial ci saraun ant il stadion das Aztecs. La FIFA asa do sta a però pers. Al don finanzial non surpiglia naturalmente la FIFA, quella sto non surtor as gestionaris del stadion, ci non vendit nulla alla FIFA da tocquisquia, quasts var 45 milions francs. Due faziz da questa storia, stata una fic buona investizione in quella ada, si sa città a sprec, si sa paia per un bigliet. Faziz numero due, contrats valien, mince taunt da fatta per la FIFA.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: Zernetza po vil quind annual, val po schiava turismo soven in nov direktur ed il di comenza grigia bletsch ils nivels se schlien en il decurs del di. Il socio al microfono e Florian Mon, bendi. La radunanza comunale de Zernez ha approvato il quindannual del 2025, quel sera con un plus de bunamen 880 mili francs. La radunanza ha plinavant delibrai una nuova legge de vardils feits de sepultura e santeri, quella armonizzesce les veies leges de las fraccions de Souche e de Levin con quella de Zernez. Deciso definitivamen de vard la legge vegni il 27 de settembre a l'urna. Antonio Platz mide dal giornalismo nel settore del turismo e sorpiglia il post de direttore de Val Poschiavo Turismo, quel comunicesce l'organizzazione turistica. Durante 24 onze il Puschlevin manà la Gazzetta Emnile il Grigione Italiano. Platz suende a Thomas Fries, che sta stiers dusons en Uffizi. A Burgdorf, in il Tentun Berna, a Brigia, questa notte il biglietto della stazione de tren, blessats naia Bechda, a confermare la polizia tentunale in vers l'agentura Kisten SDA. Il fieu sei sotto controllo, il motiv per il fieu neanche Bechien genuscent. L'incap naia negin influenza sin l'orari del tren, adic in a pladadra delle vie fiers federales, tot il trens cruzeschen tenor plan. La Chambre Grande del Parlamento americano ha approvato ulteriore sostegno per l'Ucraina e nuove sanzioni contro la Russia. Concreto vai per 1 miliardo di dollari subvenzioni e fino ad 8 miliardi di crediti per Kiev. Plinuant in planizzate sanzioni severe incontro il settore de finanze, dieli ad incontro l'industria de minieres della Russia. Erintins Republikans an sustenil nov paket, erische la partide refusesch ultriur sustin. Schko proxim stol senat decider, schko ultim poil president amerikan Donald Trump ang exprimer in veto. Il Stati Uniti dell'America alzener el squitch sin la Cuba, quoi cun imponer sanzioni contro il presidente cuban Miguel Díaz-Canel. Concret einins blocca part della facoltà del presidente ad sia famiglia, comunicesce il Ministero dell'Exterior American. Miguel Díaz-Canel ha reagì en les reiz sociales ed ha scritt che la regenza americana agisce a moda aggressiva e che venia sa dustar. La Cuba patesce da una mancanza di carburante e di problemi con la rete di elettricità, provvede la bloccata di import di eli entrasse al Stati Uniti. De cor che la balena Timi e crepada ne era vinevant bec clair, in gruppo di esperti ed esperte san terminale l'eximinazione del cadaver en il Danemark. Zaia bec tietable sura sed era negins objekts esters sco reiz de Pestiar en il Magun, adet in biologa participada all'obduktion. Claire dentant che Timi era in famele, telles in primis observations supponivens ang in juven maschel. Sco proxim pass venien proves del tessi intercurides, resultats spetien ins dentant piren plersmais. La corsa de Formula 1 a Las Vegas resta vinnevant parte della stagione regolare. Il contract per corses in la città americana sei veni prolunga per 10 anni, come chiesce il presidente della Formula 1. La corsa sei etablita in taifer kurz temp sco top destinazione. In il primis 3 anni hai la Formula 1 crea una svelta economica de 3,2 miliardi di dollari per la regione. La prossima corsa a Las Vegas è il 25 novembre 2026. Ed in la terza Liga regionale di Ballapè ha il CB Lumnezia perso d'eifer contro la seconda equipa di Quira 97, quoi con 0-4. Uscì al club di Quira scorsa nil retard sin il Lumnezianz in 2 punti e si è chiata vinevanz in il 10 rang della tabella gist sur il strich.
0: La meteo.
2: Il dì comincia grigia bleci plova per part fermamein il confine de neuf, so sbasa sin 1700 fin 2200 metri sur mar. E nel decurs del dì so schlien ils nivels per part di dat fasas solives e plova bepli sporadica main. E la regione quere dati fine 19 grazi en sozelva 16 en l'engedina 8 14 ed il pitchout esia nel mesauc con 24 grazi. La sonda comincia con nivels ed in zig plievdia, il suo entramens di splendura per par del sulei. La domenica dati in grande parte del centun sulei, le temperature vanno in zig in si, sin fine 23 gradi a quera.
1: Vias e traffic.
2: Con noi vesi de frequenzi nel spazio del Gioia Bernina, Focola di Livigno, Alvra e Flöle.
0: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il es las otis es. La nomlich al listez prenomsko al plü grand komponist zu Deinstein tant per as aves hits cha pü a mein minchün kenosche iats fischte des als 60 aval anniversari. Sebastian Krumbiegel. Al nom nos dis forza nulla sia musica che ne schaut però con garanzia wie el sta anche center la prossima mezz'ora qui a pronu mesnom Livio Foffa flott ci avu passantavat questa benura insieme con nu ci avu un bundi
0: RTR unique

musica ci nos dal da minchadi in til radio. Giorgianda Simon, passanim con Sommer e Vita. E con wine operas classicas. 1979. Un ulterior hit, grand hit, das Bee Gees. Fins in Plaza Duai in Svizzera, Tragedy.

0: As Bee Gees con Tragedy qui però RTR in venerdì las 8 in 22 esi io so però un musicista al li stes prenom scol plü grond componist tu daisch da totas temps nempe Sebastian i quai non es un per cas
1: RTR quai è il semper vert del dì.
0: Se i genitori erano un po' fici musicanti, per cui al Tüvlur Film, che è un film di un del 1966 a Leipzig, al prenom di un da Johann Sebastian Bach, un Sebastian Krumbiegel. Sia mamma, per esempio, era scienziata da musica e direttore del Museum da Bach, ma forse si è domandato se Sebastian Chi, Krumbiegel. Ciao, i cantador della band Di Prinzen, ci antinia, grand sitschko, küssen verboten, mein Fahrrad, o qui schwia.

Bach era aktiv, Miles er statt Student der Batterie, ja punto con sia Band di Prinzen al vendu Millions da Portatuns. E con sia Popularità a Sebastian Krumbiegel era d'una zingaja politica mainci impustüt contra Rassism ed Ingiustia. Jots feste gestion se 60avel anniversari. L'om ci aciuf se sprenom da Bach, ma ci ha intanto scritto un soundtrack con Fitch Blair's chansons ci sun ozendi sempre verz. Qui el, insieme con ses kumpels de Die Prinzen i Millionär.

0: Arterin Vendri Abenur, di stalla Zotti Metz. Florian Mon, con la strada più importante, noi tanzi da queste uras.
1: La radunanza comunale da Zernez ha approvato il quinto annual del 2025, quel sera con un plus di buon 880 mila francs. Plinuant è venuto deliberare una nuova legge da guardare il fatto di sepolture e santeri, quella armonizzazione le leggi da Susce della Vin con la legge da Zernez. Antonio Platz, mide del giornalismo e nel settore del turismo, e sorprende il posto da direttore di Valposchiavo Turismo. Durante 24 ore il Puschlevin manà la Gazzetta Emnil il Grigione Italiano. La Chambre Grande del Parlamento americano ha approvato ulteriore sostegno per l'Ucraina e nuove sanzioni contro la Russia. Concreto vai per 1 miliardo di dollari sovvenzioni e fino a 12 miliardi per crediti. Sco prossimo sto il Senat decider.
0: La meteo. Spera che non ci sia molto, oggi con ir Laura Jau schon, ma osa veni melder punto tem. Schon aber nur veni vi più sütti durante il dis vanessen las nuvlas vi più. I ci ci può dar qua e là, oz era mo un pa sulai al da più, io las vals del sütti. Li stes be con t-shirt, noi essi oz arcia in pullover e akina za poi dovrer pro temperaturas maximala, stanto 14 gradi in engiadinata e desnov a quaira.
2: Vias e traffic.
0: Ier sulas vias ciuti sonore in tacal melder sul Flüela e sul Giulia. Nun esi più da far quint cun naifs in via, però idamo d'una pass in giuci des Alp. Per example, al Bernina.

0: Orcola di Livigno, ier Alvra, là es da far quint con Knives in via. Fat attenzione e buon viadi! Co tuna nasons non ha un tapervu, also musical mainch. Forza, ishe? Come on, come on! Tuna in bain, sto dice Bobo, non è però Bobo? È stato un grandissimo hit, er pro nu in Svizzera sul piazza 1 della parada dei hits, ma salutamo da Ciccio Pistocchis. La risposta dai amo avanti, la snof.
1: RTR. Unique.

0: grandischem Hit de Eros Ramazzotti insieme con Tina Turner. Ossa, müdaini però un pein stil de musica, come si dir? In un es la roba da minciuno, un stil de musica ci se sto... Ma diciamo ne ha da zalasharaint. Esce Tony, c'ha l'ensemble E suona. E con questi stons, a questo ensemble si è fatto un nome sulle sconfine grigiose. L'Uffizio Federale della Cultura si è dato mincione al premio della musica svizzera. E un dei vengiadi di questo è appunto l'ensemble grigion E, ci fa dopo 25 anni musica contemporanea. Ed è un dei più importanti premi della musica del nostro paese, quello di questo Uffizio della Cultura, e c'è la flautista dell'ensemble E, Riccardo Caflige, non era il primo bot nulla buona da creare, ci tocca per i vengiadi.
1: Io avevo creduto a... vai, proprio scopo se devo... c'è il significato qua, quello per cui manager del nostro ensemble dice: hey, wow, sai quei più grandi premi che si servono in Svizzera, lo AMC a te a realizzare. Questa è una sorpresa.
0: Ah, di non dare arconoscenza di per sé er raps al premio e sdota con 40.000 francs. C'hai? Ci capita preciso con questi raps? Non può Riccardo Caflige a dire, ma questo fa un bene, c'è l'ensemble, ti può dover bene da quai è la flautista per Giovasa.
1: Il budget è di una scarsa. Quei non dice lavoro che non si vede. Mince toc de tutte nor e de trana ures ed ures an tocca 15 e prons per fare la prima prova. Ose e si sigire che quei date nusi in polster per l'organizzazione, per la planizzazione dei prossimi concerti, e si che in servini tic flat.
0: Cura ci dà as prossim concerts dall'ensemble E quai nu lea Riccardo Caflige mo tradir, ma una data e sicura fixa as 19 de settembre a Losanna, curcia l'ensemble E podrà il loro incontro al premi de musica svizzer. Grazie mille anni del stil de musica, restain in un certo senso in grigion. Questo è per 77 Bombay Street. Dalla Tunjasha, Mount Everest.

Peter, in 90 minutes ist das neue Sauert, der Chicha Quisch grandisch am Hit des Anzen und Aunt, ist das? Come on, come on! Feel it, feel it! Feel the vibration! Also nur Ella, die Persell Rapunzel, Aunt, oh, come on, come on! Ein bisschen più grand Hit. Der Dünn, Chia, comincia, Schko Rapunzel. Chi dispara statt Model per Calvin Klein. Ercun Prajunz, al fatto conoscenza, sco ci da tu che è in quella iada per un ret Rapunz, o zindì il però famus per tutto il teatro. Nempe per un despu concienz, i bain paiaz stars da Hollywood, da nostro team e da sia generazione. Oz fisce gesel, se 55 anni anniversari, nempe Mark Wahlberg. O zindì, da rumpi concienz per vida film sco Boogie Nights, Departed, Ted o The Fighter, co per vida sia musica. Ma comincia a tot con musica, e in quella ada nusa nomnena l'amo con sesretno, Mark Wahlberg, din per sé Marky Mark. E oggi festeggiamo la punta 55 anniversari. E questo non è l'unico hit, ce la teniamo, più. Per esempio, era un ensemble con Prince Idol Joe, United. E quel da kleini ossa is a ricordain, vide del, vide sia carriera musicale e vide sbunz ons non aunt. Qui Prince Idol Joe ensemble con Marky Mark, United.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Grischun premiesce lavurs de matura excellentes e val po schiava turismo survegni nov direktur. Ielas nov al microfone Florian Mon, bendi. Il Cantun Grischun ha un tra i lavori di matura davart la diversità linguistica. Il premio doi promuovere la plurilinguità del Cantun e vegne surda mincion a lavori di maturità excellentes. Tots tra i premi sono venuti surdati a scolari che finiscono il gimnasio a Quera. L'emprim premi va in lavur che analizza il dialect tudest de Samignun, che il sullet dialect tudest bec aleman della Svizzera. Plinavant en veniz un drat dus carnet trilings, in che sostegne famiglias can persin ufant steile, ed in che gide a cepir et interpretare ils scrafiz vide las chiasas della Val Müstair. Antonio Platz mide del giornalism en il sector del turism e surpi il post de direttore de Valposchiavo Turismo, quei comunicesce l'organizzazione turistica. Durant 24 onza il puschlevin manale gazette emnile il Grigione Italiano. Platz suende a Thomas Fries, che sta stiars dusonze in uffici. La Chambre Grande del Parlamento americano ha approvato ulteriori sostegni per l'Ucraina e nuove sanzioni contro la Russia. Concret va per 1 miliardo di dollari sovvenzioni a fine 8 miliardi per crediti. Plinvant en planizzate sanzioni severe contro il settore di finanze edili ed contro l'industria di miniere della Russia. Erentins Republicans han sostegni il nuovo pacchetto. Scelle partite refusesce ulteriore sostegn. Sco proxim stol senat decider e sco ultim poi il presidente american Donald Trump bank exprimer in veto.
0: La meteo.
1: Il dì comenzi grigie bleci plove per part ferma ma in alcun fin de neuf e der melisetchen fin 2200 meter sur mar. En il decurs del dì se schlien ils nivels per parte di dat fases solives e plove bepli sporadiche main. En la region de Quera dati fine 19 grads ed il plicciaut esia nel mesauc con 24 grads. La sonda comenza con nivels ed in sic plievge il suentrometi splendura per parte del solei. La domenica dati in grandes parts del centun solei e le temperature van sic en si, sin fine 23 grads a Quera.
0: Vias e traffic.
1: Con neuf esi de quintassi nel pastel Bernina e focola di Livigno.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR Brand.
3: La pluvia va. Al solai vein nu restein e saluda in venerdì avam mezzì o sa eramo questi an dormim pa in più lunch ci ven ir fira e ci un fat o ci fa un oz la punt e ci sun scegliavo stazim pa in più lunch i letz hai ma auto man canta un mantun oz benura ma flotte ci tosse dalla partita allegra mainci
2: RTR informativ e divertente.

0: Ray Garvey con Halo in Udigein, sinceras gratulazioni.
1: La Cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiadina.ch.
0: I bel di dots eini chief schon in erde inscritt. Gratulazions per duas jubilaras. Per l'una es quai Diana Andrea a Friburg. Ella festeggia oggi il 54° anniversario. E il 70° festeggia a Stierva Andrea Töni. Quai es las duas gratulazions che noi chief per di dots es cinge de iun. Cici gratulescia a vu. E con c'è musica ci fanno un piacere a voi, dai clai, davanti delle dudas e mezzi. Io ho la possibilità di andare tras un'ulteriore gratulazione. Al numero di telefono non asemi da l'età del jubilar e della jubilara forte John per un nome 0800 20 25 30. Ci avevo conosciuto di un 58 anniversari e ci volessero gratulare live via radio 0800 20 25 30.

Passion of the Grove.

0: Si da dal nom Kleinstein, il rosa sai, es va in Samignun. E da là...
1: La Cuppina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiardina.ch
0: Appunto, e da là telefona appunto a Valeria Kleinstein da Samignun. Buondì, donna Valeria.
3: Buondì.
0: Donna Valeria, ci gratulè schlella.
3: E lei si gratulerà a me sba per vin Schweizer de Saint per 64 aver anniversario e di visar blera sentai fortuna e di tornare la vita in proprio pacifica.
0: Ah, perciò hai la dino stress, ah?
3: Ma mi fai dino stress, sì.
0: Ma bu, non sa la mia nonna da stress, e la ora mia nonna, e da a poli l'oreira anti la meritata pensione. Ella non sa fa pisers, c'è il bab, cur c'è il vani ad in pensione, c'è la laurta al maunca, e c'è non sa l'ora più c'è tor per maunz.
3: No,
0: la duna agi da far. La duna agi da far.
3: Sì.
0: Donna Valeria, dai, eravamo un po' festa, vien la orda Samignun, vala a Sens, per faremo in viva con bab, mangiare un po' tuarte con bab, o spostato qua in domau, no domenica?
3: No, questa sera è vignura.
0: Ah, e allora dai, questa sera tuarte e festa, per il 64 aval da Dervin Schweizer. Donna Valeria, alla dottorora in canister benzina, qua a Nuglia, eh? Basta, io già visto a Sisbap e tutti questi nostri anniversari un bellissimo di da festa e in Sesnom ci fa l'ora al Bap eravamo un pacchettin con la cupala e blers buonas robas da RTR. Grazie figi donna Valeria, arrivai, risaluti in Samignun.

0: il Mainz, il Siemi. In 7 minuti e si las 9 e mezz. Natalia Weber, io sono qui. Cordial, benvenuto, a Moneada.
1: Buon di Livio.
0: Sono stata qui per il chicca di ses. Cura ci stata l'ultima da Kino?
1: Buona domanda. In non esen ci c'è lunch. Ah, il film di Ewige Liebe ci avevano fatto con Luca Henni. Qua sono in stede a guardare.
0: Ok. Hanno scelto voi altri da Kino? E allora, hai anche per essere?
1: Hai, Kino tutto fa speziale, non è Kino in una sela stura, ma bene, Kino suot ciel avviert. Il Kino, il Kino Open Air da Cuira, è qui standard ciò, sulla Plaza Arcas a Cuira, e oggi da qui da guadagnare per me 2 biglietti, e non dici che film che vuoi stai a guardare, vuoi potrei semplicemente decidere se vesse, se non ci vesse sveglia.
0: Oh, cool, eh? Qua è sondo te stai, ma allora, sco, mince venerdì al Grazie a Fitch.
1: Beh, preciso, vuoi volais Ingrid c'era qualcun, allora stai a essere pronto, se vuoi las desch, potrei telefonare, Ingrid c'era qualcun, e nostra metà allora in vostro nome, però sui nostri costi in più il flurs.
0: Nein, also, ma adesso allora ci andiamo a domandare, ningun non les dir a dix in cun grazie a Fitch.
1: Allora fisco in trist mond.
0: E allora fisco in trist mond in una triste svizzera mancia. Da più da tutti qua e mo blarun da più in pac moment con Natalia Weber, da mia parte si stat qua e mes nom Livio Foffa. In avant bundi vet mein con RTR stat mein, io zeile as orelles.

a voi che svelte già aspetta la prossima fin d'effine su nous. Enz, ci potete però allora giudare due dis libers. Ne eins sind ein po la dure durant quist venerdì. RTR es fa er oz compagnia, es gewisch im Bellens mezzdì, per vos al microfon Natalia Weber. Buondì!

Natascha con Nadis na. Di per di es imple il jackpot el cecciosas, oz pudain se giaggio virder ciò per 70 francs. Es un plein buonder ce propostas ce vus weis oz pront per me. Nus giovains in 3 minuts e vainc.

0: La singola attuale da One Republic, Need Your Love, nus giuvains.
1: Che ciausas!
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Antil checkpot as ricetten bons in valur de 70 francs, qui sun ils chavazins.
3: La ciausa da se girtat. La ciausa va be in ina direcziun. La ciausa vende temp a temp mi da da or.
0: Stüb je bein, e scha weis una buona idea, devin telefon al 0800 20 25 30, prove la fortuna, ci so, forse ci guadagnais oz in venderdi un bon in valur de 70 francs. 0800 20 25 30, nus provans con la prima proposta. Erte a Natalia, buon di, ci sa il telefon.
4: Ja, bien di, che vuoi vanzin de su rai.
0: Allegra vanz.
4: Ja, un po' vol cul stezza fiuc.
0: Il stütze fö. Mm-hmm. Dos giurezza, vob in una direzione, el vol stütze il fö, e quel so de rimplazir col temp. Ma il stütze fö nu cercein so zum displeasure.
4: Oh, okay, bien.
0: Grazie per il telefon, bel di, adia. Nus provains in avent, erte a Natalia, buon di.
5: Buon di, carita, casalca.
0: Dona Rita, conce provla?
5: Iagi, il cer melder.
0: Aha, quel ci annuncia l'allarme de feu, ha?
5: Eh?
0: Sì, sì. L'allarme de feu quel. Vain se mette sulla lista quel nu cercians. Bel di, adia. Na, in non es ne allarme de feu, ne stütze feu. C'è puresque l'ora esser 0800 20 25 30, gugent ence prover de guadagnir ils bons. Il telefon sclinge. RTR, buon dì, c'è il telefon.
6: Buon dì, qui Giovanna Molinaro dal Ciava.
0: Dona Giovanna, con c'è provla?
6: Vai a pensare alla batteria, ci dice anche loro, giù ci si mette in batteria, che si mette in tutto delle stesse vast.
0: Mm-hmm.
6: E tanto tempo, che ci deve essere da.
0: Beh, preciso, che c'è le svede, trovo una nuova. Eh? La batteria, direttamente sulla lista, dona Giovanna, displeasure. Stüb Giants in Cipo in Avent. Grazie per il telefono ed un bel di. Adia.
6: Arrivai.
0: E tu sei. Rivainza. Ter la prossima proposta. Usa sclingen il telefons. RTR, buon dì, ci eslender vi.
7: Ben dì, che vai Amanda Belli, da sta goi.
0: Don Amanda, si è proposta.
7: Io ho fatto ciao la... Also, la raula da pupi da tigne casa.
0: Mm-hmm, la rola del palperi de c'è da fu, ha?
7: Yeah.
0: Mm-hmm. Quel de displegevel mangi de scriver su, nu cercia in zot nerne. Yeah. Grazie per il telefon. Adia. E Roche Rivanz per l'ultima proposta. Terce ciosas, buon di.
8: De bien dica e duf de suhain.
0: Allegra.
8: Io dico la cazzola de sac.
0: La lampa de memo, la luce de giloffa, ha?
8: Yeah.
0: Luce in una direzione, dopo in differenti varianti, dos giurezze e so 30 rand de mide rora c'è la rumpa, forse, ha? La luce de giloffa, yeah. Nu cercians però, doni melde. Grazie a tutti. Uh-huh. Belli, addio.
8: Addio.
0: E riceve in nostre 5 proposte, che vuol dire da me, giovane per 100 francs.
1: Che ciausas!
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch

Un classicer tagliem del 1966, Adriano Celentano, il ragazzo del Via Gluck. In 5 minuti is les 10 ed in 20 di ceva les 10 is a temp per dir grazie fitch. Se vous es ergugente dir un otte der ciò coci un grazie fitch, ma in una forma un po' in più speziale con armil manch. Lo resta es usare stirlender vi, forse ce vous es als furtinus.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Grischun premiesce lavurs de matura excellentes ed il Parlament american vuol sustegnar pli fet l'Ukraina. Ellas dies al microfon e Florian Mon, bendi. Il Centum Grischun ha undrà treis lavurs de matura de var la diversitat linguistica. Il premi doi promover la plurilinguitat del Centun vegn sordà a mincion a lavurs de maturitat excellentes. Tots treis premis en vegnit sordats a scolares che fineschen il gimnasi a Quira. L'emprem premi va d'ina lavur ca analisà il dialect tudest de Samignun, quel sulet dialect tudest bec aleman de la Svizra. Plinavant en vegni des undradas dus carnets trilings, in che sustegne famiglias can persi nu fan steile, ed in che di da cepir et interpretare els sgraffiz vi de las chiasas de la Val Müstair. La Chambra Gronda del Parlament American ha approvà ulterior sustegn per l'Ucraina e nova sanctions contra la Russia. Concret vai per ine miliarde dollar subventions a fine deutsch miliardes per credits. Plinvan den planisades sanctions severas in contra il sectors de finanzas e dieli ed contra l'industria de minieras de la Russia. Erentins Republikans han sustegni il nov paket, malgrà che la partida refusesche ulterior sustegn. Sco proxim stol Senat decider e sco ultim poi il president american Donald Trump ang exprimer in veto. En l'Australia han las autoritats tietà ina tratja illegale de Cacarlacas, sco il Ministeri dell'Ambient comunicesce ein ins tietà passa 100 mili animals en la valetta de radunt 112 mili francs, quai è in record. Tant rauter ein ins tietà Cacarlacas de Madagascar, che nusche gronda sco la palma maund in Kershi, plinavant Cacarlacas argentines, che venin duvrada sco paval per reptilies. L'Australia ha fet severes leges per proteggere la diversità biologica del continent.
0: La meteo.
1: En il decurs del dì se schlien ils nivels per par de didat fases sulle ives i plove be sporadica main. En la regione de Quera dati fine 19 grads. E la sonda comenzè con nivels ed in zig plievge, il sventer med di splendura per par del sulei. La domenica dati in grondes parte del centun sulei, las temperaturas van in zig en si, sin fine 23 grads a Quera.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di. Mes radio.
3: Ed è per Gilina da Tocquistas Cacarlacas e speresce a vus nuvoque usciema nusens dedicazas da qualciosa bger più bel cu Cacarlacas. Vendredi es adüna un buon moment per s'ingrazieter qualciun. Ed usce in belir giusta la fin defna. E rots podais es queder chofer dir grazie ficio qualciun e quei tuot simpel via RTR cun la scir regaler flurs. Se vous êtes sgugente ferque, l'ora spudais annuncer in pochs minuts. Al microfon per vous, Natalia Weber. Je vous un bon dia.

0: Nova musica da Niklas con Lonely Heart di Disles Digedudes.
1: RTR regala per vos in grazia Fitch.
0: Hai, ci volavas vos già lungi not a dir grazia Fitch. Grazia per giudere in urt, grazia per portare cese le commissions, grazia per tedler tiers, grazia per ciurir il giat durante le vacanze. Hai dir grazia spoglia proprio per usce, bger, ersin usce differentes vies. Una opzione fis appunto da dir grazia via RTR. E se vous voulez coffer, loro podais vos usa telefonere me al 0800 20 25 30. Dir grazie fiche live al radio RTR e nostra metteins loro alle persone ci surveng vos grazie fiche e rentre un püschel flors. Se vous es sgugent, de dir grazie fiche de un telefon 0800 20 25 30.

0: shave too short.
1: Of Monsters and Men, Little Talks. Un giun telefon per il grazie Fitch. Que vuol dire? Che nus non ingrasciains aus via radio, ma es un giurisme che vus s'ingrasciais lore simplemente uscete les persones. Ingrascier non es po me avuande. A fredliuns, a genitors, als i feins, als magisters, al postin, als chefs, als collaboratours. Simplemente dir grazie. Adjun e minciun. Ed in cas che vus voleis una volta ingrascier a qualciun. Ora vent? Loro spudais us erannus certe nus, nus bilans gugent er incontr vossas annuncius pel grazia fitch pels prossims vendris, per questa es irsin rdr.ch, locetais us il formular, loro telefonains nus a vus bilans il contact e loro fainse una surpresa a qualcun ci veis loro de survenir vos ingrazia meint. In 2 minuts, les 10 metz, edis grazia fitch per tot l'ertiers.

0: RTR las 10:24.
1: Il Gelender.
2: Presentado il Quinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch fin ins Ventin de Zerfladur sin il Kornplatz a Cuira. Quinoa.ch.
0: Nus veins als duas Theaters sistem sul Programm. Il Viturin Montag pudeis ozercera guarder. La gruppa de Theater sent in vida quista saira alles ocil drama in cinch ax. Veng muso in cese de scola. Ils biglietts costen per crescies 20 francs. E l'altro teatro è l'ora quel di Sagogne, in Asen per Tello, o quel teatro nom. L'Unione del Teatro Sagogne si allegra l'ora su una vostra visita a il Corcigno a Spermont, la sera alle 8:30, e dentro la presentazione del teatro potrai sostenere ira giodair un appero.
1: Il Gelender.
2: Presentato il Quinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch fin ins Ventin de Zertladur sin il Kornplatz a Cuira. Quinoa.ch.
0: Era se va zero die idis sul Kornplatz e nas una plaza arcas scuce Eva Fdit lova delia quinto una pulente am displeje idis sul Kornplatz. E precis qui is USR il tema. Scufuse da dir da c'è una volta a kino, zuat ciel a viert. Schwus es es vöglia da dir a kino so ciel a viert a cuira, lore es il quinoa precis il giust per vus e pel quinoa de es ocad duas biglietz per vus. Vus es pudais svesse lore decider c'è film che vous voulais ir a guardir. Quei non iso se c'è edis os do quei biglietz per quella presentazione de mei do quei biglietz per l'altra presentazione, na. E regala vous os duas biglietz per quinoa per x una delles presentazioni de film. Se vous es sgugent quels? Nu stai sus fer un guat otter, cuder un telefon a me al 0800 20 25 30.

0: Roxette fading like a flower. E non sei scusa che va a vus, ma me pire che quest'anno da quei enorm jazz jubileums. Min cinci festaggia X un jubileum più grande o più piccen. E 30 rotter, esque quistan er il coro ovriu Danis Tavanasa. Els festaggian il bel jubileum de 20 anni. E qui con duas concerts. Con me al telefono es la presidente del coro, Daniela Hefti. Buondì, donna Daniela.
1: Buondì, Natalia.
0: Donna Daniela, questo fin d'efna festeggiais vus al jubileum con giusto duas concerts, da mem saire ed in domingia. C'è dominescio o sa terella actuil, meinste las emozions? Il plagiar c'è als concerts o no a salura o totuna la nervositet?
1: Buona domanda. Ossa al moment dominescio il plagiar. Ma avon due o tre anni era schon piuttosto una grande nervosità, ci cioè dominiamo il programma con quel che è già una grande sfida. Aber alle prove di questi anni hanno proprio sentito che il corso allegra e del piacere dominesse.
0: O se ci vuoi dire che sei pronto?
1: Non speriamo che non sei pronto, non puoi dire.
0: Allora, tniens als Polish, sind c'è als Pol Publikum, lura allegrir, schel Programm ist, tot une sto in po in a sfida, sind c'è als Pol allegrir, quista fin d'efna?

0: Gli auditori spetta un concert con canzoni che non ho mai cantato. Noi vogliamo fare un concert speciale per il giubileo, d'entonne in che va buso entro il trucchetto del coro vrio. E per cui venuto a componere apposta per questi due concerti nuove canzoni di differenti componisti. Qui monta per gli auditori canzoni fece varianti. Scol.ci, specie gli auditori, io sono Campus Avis. Le giovani della nostra regione, con una dirigenza rilana che trovi, riesce in quel concerto enorme, con una giovane bus, marchessene il futuro della nuova generazione del campo. Per un concerto unico che rende la vigna totale.
1: Ah, è una tour proprio interessante, fa gusto venire a vedere. E la giusta dit appunto creare nuove canzoni, il motto del concerto è creare nuove e guardare anche l'avvenire. Ma che significa questo per il personale, ma anche questo giubileum di 20 anni coro vriu di Stavanasa?
0: Per me personalmente è un grande piacere di stare a cantare e usare quel programma, quelle nuove canzoni, a presentare quel coro. Ma più di ammontata, per me, insomma, il coro vriu. Entrare il cor e del cant, anche se più vengono a cantare, venire il cant è un grande hobby. Ed io sono fatta ringraziare di essere parte di quel cor, noi siamo in una coola compagnia, in un sviluppo, entrare per quel vengono grandioso, noi stiamo facendo le stesse cause insieme. Ed io spero che il cor ha un grande futuro, che noi siamo animati di cantare, di prendere parte alla compagnia delle unioni.
1: Era appunto.
0: Quello che poi rende.
1: Quei rende di stare in compagnia, di stare insieme, di avere buoni tempi e appunto i buoni tempi spettano a Erla Findefna in Sanda Saira, allora alle 8, in domenica Saira alle 5, due concerti in la chiesa di scuola Denise. Grazie a te, Daniela Hefti, c'è un corto piglio tempo per noi, per dare un corto avviso su questi concerti di giubileum e allora già vi una bella Findefna e buon successo dei concerti.
0: Grazie Fitch, ad un video a quella.
1: Grazie Fitch, addio.
0: Addio.

0: Hans Bengels con If She Knew What She Wants.
1: RTR Impuls.
0: Ed ora in questa effne vanno a potere un po' in viedi con l'impuls. L'impuls viene da Gianna Duschletta. Ci sarà quinta da sia viedi il Giorgia. Oz lo risultim sur dels umems cella alò in scontro.
2: Anton es la guida. Anton es l'om della montagna. Un bab superbi ci quinta da sia figlia. Un bab superbi ci passainte tutto l'invierno sui co in queste tendas da militär e las montagnas del Caucasus. El conosce mince bösch, mince crap. El conosce mince via per ir in su, mince stürte per ir in giù. Per el es quist il paradis. Un paradis per i clito. Forse, c'è quist es l'ultim an, c'el surveni il permis de passantir col in viern. Forse, c'el stu turner in sia paiais. Forse, c'el veni treciu in una guerra c'el non ome volia. Tasso es la cuginunza. Tasso es la buona orma da quist lö. Da stet lavurla in una cugina industriela. D'invierno fa la vacanza su co. Vacanzas, perché c'è la stu cuginer be per vardes personas. Liet spuzzulente ci vo in tura in peda 250 lavorenz. Si estenza es el listes moment er la ceda feci des part de la tenda in ocenus mangens estenz in compagnia. Intent che nus gustens sies creaziuns magicas, sies speises bunismas, udinze scucele guarda videos e ria e ria. Forse, ce la nus sainta isolida, perce ce nus nus avens discuorer cun ella. Forse, ce la nus senta ristretta, sico, in si attende de ce de fu. Gleb es la giudent, Gleb es l'om per tuat. El es quel ci spiele la sendas, zieve ce que una via. El es quel ci gira e la nai fin ciò ce zuat per pisserer ce nus egens una bella sauna ed una duscia ciuda. Forse, c'è il giù delle slavurs monotones del spaler naif in plir benzin pur ter laina. Forse, c'è quei giude da smancir, c'è il stuvero tornir in un paeis con un futuro incerto.
0: E tutto il simpuls de Gianna Duschletta del Viedi e la Giorgia pur asus erterler sun rtr.ch Schu Podcast.
1: Impulse.

Robin Linney con Love Me Not. In precis 5 minuti es les undes, la da quelles prossimas novitets. Ci so, si do ince d'una novitets de Cacarlacas o si do osa un tema forse un po' più agreabel. Nos udins quell'ora de Florian Mon e es un l'ora zeve les novitets de Ciocoppervus.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Grischun premiesce lavurs de matura excellentes ed il Parlament american vuol sustegnar plefec l'Ucraina. Il esendisch al microfon e Florian Mon. Bendi. Il Centum Grischun ha undrà treis lavurs de matura davart la diversitat linguistica. Il premi doi promover la plurilinguitat del Centum e vegn surdà mintion a lavurs de maturitat excellentes. L'emprem premi va din lavur ca analisa il dialect tudest de Samignun, quel sulet dialect tudest bec alemand de la Svizra. Plinuant en vegnitz undrats dus carnets trilings, in che sostegne famiglias can persi nu fan steile ed in che gida cepir ed interpretar il sgraffiz vide las chiasas de la Val Misteir. En Svizzeren blers livels daue de leise flums actualmen fitch bas, co malgra la plievige de quest emne, co mussen miseriziuns de l'Uffizio Federal d'Ambient. Con sond pertutiaz seien il leide Constanz ed il leide Zug, en il leide Constanz ein ins percoistui adattar la navigaziun. In sig auter so muss la situazion dels leis de fermade nel Grischun, quels vegnen regulats e la satiate nels livels dau actualmen sin in nivel normal, scola EVZ a dit en vers RTR. Plibleres persone sin idis a Kino queston che l'on passa, que mussen las cifras provisoriques de l'Uffizio Federal de Statistica. En las emprimes 20 nemnes de l'on 2026 en radund 4,7 milions persone stades en el Kino, quen radund 19 mili de pli che van di non. Ervon tot la vendiavlemne se stade fit buone con 30 usche blers visitaders e visitaders colon avant. La Chambre Gronda del Parlament americano ha approvato ulteriore sostegno per l'Ucraina e nuove sanzioni contro la Russia. Concret vai per 1 miliardo di dollari subvenzioni e fino ad 8 miliardi per crediti. Plinuant den planisades sanzioni severe contro il settore de finanza e dieli ed contro l'industria de minieres della Russia. Erentins Republicans an sostenil nief paket. Erische le partide refusesche ulterior sustegn. Sco proxim stoil senat decider. E sco ultim poi il presidente american Donald Trump bank exprimer in veto.
0: La meteo.
1: En il decurs del di se schlien ils nivels per parte di dat fase sulivas i plove be pli sporadica main. En la region de quere date fine 19 grads. Era la sonda comenza con nivels ed in zig plievge il suentamento di splendore per parte del solei. La domenica date in grande parte del centun solei, le temperature vanno in zig in si, sin fine 23 gradi a quera.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Questo fin d'effna comincia la festa federale di Tirun e veniva in straminabel. Millis e millis persone ci radunano per questa festa a Cuira. E noi vogliamo voler sapere ce vi pensate di quel sport. Le risposte dopo questo scoprossimo per voi al microfono Natalia Weber. Buongiorno!

0: RTR in venderdì las 11:15. E durant un mais non es cura bella capitele grigiuna, ma bain er la capitele del sport de Trier. A partir de dots fin als 5 de lull, allo a cura la festa federale de Tir. E nus vens volies saber del grigiun e la grigiuna es il Trier, tradizion, sport o simplemente fascinazion e trova qui, insomma, questa festa. Las respostas doque usa.
1: Iei in una festa con una lunga tradizione, ad insto interpretare quella a moda contemporanea, sportiva. L'engi la var da vostier militari che insleva trana il tiradur della popolazione per il combat militari che è bosci attuale. Schnus marein, se le circostanze mondiali forse bene, per incontro esi ozilgi in un incontro sportiv con in background historisch ins letzte Jahr.
2: Das ist Leidenschaft. Und den Sport mache ich jetzt schon 50 Jahre. Das Zusammenspiel zwischen der Mechanik vom Gewehr, Ballistik von Munition, Umwelt, Psyche und physisch und dann der Zehnertreffen.
3: Fürs Halten dünner Bein fahr Bedeger, so man kann noch nicht mehr kaputt sein, Ballader.
4: La Faszination wie der Sport, der Trar ist la Präzision, ci arriva der Tocker in eine Scheibe, in lunga Distanz.
5: In diesem Sport, ci ne volbe Forza oder il Korpnan, i vole mental, col c'è.
6: Io credo che uon vai piuttosto per me.
7: Prima va a precedere la città, ma per l'altro la sua fa buoni risultati. Alla compagnia e principalmente.
8: Ma è in fondo natürlich una grande relazione. Ma già esci che non avevo un buon più reganza, vai a mal.
9: Io sono il culo buis 90, vai in cedo un po' speiat, s'allegra il da città, buoni risultati, ad e putz collegs da staleu a vine buona fiesta.
8: Esce es prono der schon più tradizione. Però certs clubs es schon da più er sport.
10: Ja, tratti radina. Sind sie nervös, zu tika kura. Qual sanja e kura, aber gia jukoi. A tirnus, sind sie nervös. Sche vai je per veni proprio seurels. A sta, wieder moment. A kuku ka fascinau mai, also si tai per mai 20% technica, 80% ai lavur mentale.
1: Per me è una visione, ja fetch bugen, quai, per quai che in quel momento in setta, sanja fa nu ad auter. Ich bin pregulus in sette Kommunikation scharf, ad in stoppen der Cemo wieder quei, a quei dat in a buona contentienza senza fa in bi resultat.
11: Ja, man esi das gewesen in Grund.
12: Na ja, quet quei sin in wart bi kins vol mantene e traditions.
8: Ah, ide sag, je dit in bun romanz spannend. Als ci, ai, ci fa plagiare mo.
1: Se capisce, è una grande riunione, è una festa popolare che riunisce a tiradurs e tiradurs dell'antica Svizzera. Els vengono al Grigion, els vezzen, nostra cultura, nostra lungaggio. Qua credo il bivio di qua.
13: Per voi.

0: Westmeth con Man in Black. L'om de las novetets ha un t-shirt olive, vesse dit, con su un chevriol. Quais Florian Montiot, las novetets cuortes per vus.
1: La scolauta de pedagogia del Grischuna registra in augment de 19% tra las annuncias per il studi de scolastu scolaste. Per il grun d'ombra de studenti alla scolauta stu prendere fit ulteriurs localitats en vista al novon de scola. En Schweiz en blers livels daue de leise flums actualmein fit bas, coi malgra la plievge de quest'emne. Cuzon patrutiaz en il Leide Constanze di Leide Zug, en il Leide Constanze an ins percoi stui adattar la navigazion. Radun cinc mai suenter l'incendi en la bar Le Constellation a Gromontana venien ils possessurs de la bar per l'imprimediata interrogats en zemen. Gidat quella interrogazion per osse criticiation plirs advocats ed advocates ed et el privel che il senza convenit cedir avant trecira.
0: La meteo. Durant el di es scioglien las ultimas nüvlas ad una più ferme e do propria erfasa sulle lives più lunges. La sanda comincia l'ora per oder ciò con nüvlas e vers mezzdì da qua era un po' plövge, vers la sera es scioglien quis nüvlas der ciò. E la domenica da quell'ora per grande sparta il centun sull'al, le temperature svem erda ciò un po' in su e riven fin su un 23 gros a cuira.

0: Stephanie Heinzmann con la single attuale Myself. In sé, volava l'Union de Teatro Sagogna presentarlo tu un passo, qui squadrina in Halle. Ed erano in mezzo prove del touch del teatro in Asen per Tello. Quel aveva Manfred Veragut scritto apposta per la gruppa de teatro, ma invece da fare appunto tu squadrina, o quell'ora domideides.
1: Quando il tocco hanno i giocatori sottenendo e dice «Ah, questo è un tocco da ordavirt, questo è un tocco da fare con Sagogna in speciale». Allora vengono saldo a discutere se è possibile, noi l'hanno dato, se c'è l'idea, o cortina spermone, questo è grazie a una. In sasso mi dicevano che è bene in teatro, da sia quando c'è il tocco, allora vengono domandati a un'usaggio e non faccio il plano, sia vengono passo per passo.
0: E dunque, è allora nia che l'Union festeggia il giubileum da 20 anni un po' in più tardi che planizzò, ma appunto sotto cielo a Viert. Nos reporter Jan Spescia o può di ir a guardare da vostre culisse.
2: A mia c'è il vice di Sagogna, Rael Casti a Sparamont. E da c'è la vare della voia, il curcin barocco, circumdaus de Mirs de Krap. Che è un l'Union de Teatro Sagogna il toc in Asen per Tello, in una commedia su Silvana, buona storica, che gioca e non si accende in Sant'Aciun. È un individuo preparato, che ha la tribuna, semplicemente il Plaza di Cesare.
1: Quando la tribuna crea, è uno sveglia montato e c'è quel vezzo, ma uno sveglia da calore, da fare i dettagli e tutto. Alla fine vezzo si gira buon mellempli, che viene ad essere gris, con mir, con il mir che vezzo della Vardvi, x, scienza comprovenza da fa.
2: Manfred Veragut, il regisseur del teatro, lascia integrare la tribuna al spazio storico. In una data tutto speciale, dato il Nugè, a Mietzel Curtin, che fa os parte della tribuna.
1: La Nugè è vero, noi vogliamo integrare il Nugè, perché noi non vogliamo vedere quel semplicemente sia. E poi, non è male, stiamo a raccontare la figlia che l'ha, forse stiamo a dire l'uno l'altro.
2: Fa teatro è libero, monta ad essere da tutta ora di odò. Con sonde le imprime sono prove, e si può mostrare qui, di Ingels Giugadurs, Roman Niederberger.
3: Fred. Le imprime sono giudò, è super, non stiamo già da giudò, avrei proprio quelle prove che non sono giudò, che non sono giudò, e per grande parte stai piuttosto freddo, sono male imprimibili.
2: Ma questa sera è esattamente il contrario. Io mi gioivo, ed è l'ideale condizione per trainare. De mezzo le nove, non
1: Ma sei un cevin, lo ha? Na specchia. Ti sto a vedere Beiber.
2: Nel centro del toc, Stadt Tello. Il west de Quire, che è in sua residenza a Sagogna.
4: Ordinatus episcopus. Hic superius testimonis confirmatis. Cedo post obitum meum.
5: Oh. Chevalerius, c'è da cobrai, des equo mai. Oh.
2: Tello les fa un inventario del suo possesso.
6: Io capisco il boh. Da costo e non fa quei inventari.
5: Per quel che ho vi,
6: Se capisce, ma c'è chi fras nefs niazzas del tuo questo.
5: Let's, alde di nuot. Let's, survegne nei nuot. Tot mio possesso va in dia la claustra de mustei.
2: Giugal curcin oide sen disa, di Anna Maria Welter.
7: Ja, wir sind in der Halle, also in der Aula. Und wir sind hier in der Tribüne ein paar Pinchen. Die pikle Tribüne ist finita, wenn sie in den Flaunis Platz nur stehen, kostet ein Tag Pipin.
2: Per quoi interrompe il Regisseur Manfred Veragut di Dina Puspai?
1: Mir quel gi de bui de von el vi. Sass ti sas taleu a schei gi alla fin. Ja, ja, schon, aber ti gi schei bien pia, chei de schei portalu sas ni vier stelinani. Buca ti mondes, que prene bagiù il... Co dins ti se concentresce se bus in quel calgiez fus don. Ha? Ok.
2: Repeta sau da vittir. Nen tren è per quel che la tribuna è pincia. Se quattro persone sen al medè moment in tribuna sono in marabain, da bue sen te pais in l'auter. Da sta in miez meter pien vi, ni a neu fa jo massa.
3: Ie stress, ie proprio stress, also... Ich stehe natürlich um Utensils, Mobilien sind Tribunen, also ich stehe schon zu koordinieren, wenn ich die Platz wohne, dass ich fall, sechs Movimente. Ja.
7: Eben, ich bin streitig, weil in Tix kostet sich konzentrieren, ob die Stas, also mich dann fast schon nicht per die Galoppkul, Text mich dann in Tix. Ich habe keine Konzentration, lass ich es wenden, aber ich trage es nur aus der Stas, es ist aus der Stas wicke, und auch so an den Wien.
2: aber ihr bide jugal kurcin a buen hala.
3: Ja, belezi, schon ist hier ins Prenetral, ins Audetot, wo die Trafik ist hier enorm geil, aber ins Auto, in Hufen, in Charles, in Sekts, in Grills, schon interessant. Ich bin da, judo, ins Abo in Fried, da Hallen, in der Casa, der Schule, einfach Natur komplett, das ist schon interessant.
2: E per Kurdin Venzin, che gioca la rola principale, il West Tello, als Integ Auto, così tau. Njang per la tribuna pincia, ma bene?
8: Se che qualche fall più speciale, che gli spettatori si fanno vedere i tieri, quindi qualche volta in io già più pochi metri, hanno meno vende, quindi è chiaro che non si in tribuna, e la distanza è più grande, quindi è anche la Svizzera più grande, per un conto che non si in tribuna.
2: Il text sono ora dopo, ora vai i dettagli.
6: Valencia, dietro pronza, qual è il gusto di via Marcai? A che vuol ruo?
2: International Sensels Costumes de Theater. Letz ani per della prova generale. Mo, togn kelsen pinai per letza, drovi an un pau. Ist don exercitar, se vi neukie de sta ku, mo e prepara als Platz de Caesar a colorala tribuna. Tot, per quel curcin a spermont, cul nuge mezzla tribuna, se mide en in a vera kulisse de Theater.
9: Il rec pipi!
6: Na, bo pipi! Pipin, il re Pipin, il figlio di Karl Martell.
9: Mai udeu.
0: E le preparative stessero ora er essere a fin per c'è la presentazione o le presentazioni em già cominciò. I vien giovò ter da tua ora e se vos vais voglia di dire a guardare il teatro l'ora potais us quei fir in c'è questa sera, da mem sera e domenica sera o se square ils desch, dudesch, ils tredesch, ils desch nov ed ils vainch de giun.

Simon and Garfunkel, Mrs. Robinson, del 1968, er conchaint or del grandius film Forrest Gump con Tom Hanks. In var 10 minuts is les dudes, de vis bon appetit. Toni Poltera surpilla l'ora cool magazin de mezzodì e nos en sodins in una buona mezz'ora der show. Per les gratulazions, al microfon der Natalia Weber, fin sieva.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Un magazzin con e da confins. Nox discrindi spiritual della clostra da Müstair ci dues aver surpassoi confin personal, la procura pubblica osistia i cas, il uvestia sa basa, se dreg da Baselgia e da Puspepia non avant il cas. En cas senza fin è la safe per la plazza aviatica da Samedan, tenor legge dovri egna per marcar il confins, ma scucci la safe des vosair or procura de vos ons per discussions.
2: Ich habe in Seif gefahren, simplement attenz, die Tatus in Confin, da din solom in wir sind Autor.
1: Et Tutenia, ei in Seif ci separa las vistas politicas. E rimnar palpira per amplanere la casa da viada da scuola, calz deis e che in malec cin svei adine puspe, la digitalizzazione porta co novs confins. Avant però, surpassoi confin de las capacitats, la PH Grischunga o tantas annuncias ci dovre da ple spazi per instruir novs e novas scolastas. Ein Mikrofon, Toni Poltera. Scudec, la scuola ota da pedagogia di Grischung o registro in ferm auch meint d'annuncias. Am fin la fin da maig sen 234 persones s'annunciades pi studi da scolasta ni scolast. Prest, 20% de pleci un passo, scrive la PH an una comunicazione. Lucia Parolini.
3: La maggiorità delle annunzie nel 563 sono per il studio di magister o magistra di primaria, seguite 43 annunzie per il studio con persone di istruzione per la scuola e primaria di prima e seconda classe. De più studenti e studenti significa però di più sfides, scocce la scuola di pedagogia grigiuna scrive in sua comunicazione. Sul campus della scuola dette abbiamo Charles Plaza. Usce che la PH ha tutte fit ulteriori località sulla piazza de posta a Quera in vista al nuovo anno de scuola.
1: E nox restangi sta il mondo della scuola, il canton Grischung ha un drotreis la vux da matura da vart la diversità linguistica. Las novitats osa con Livia Caduff.
4: Il premi doi promover la plurilinguità dal Chantun e ven surda Minchon alla vursta maturitat excellentes. Tots trais premi sem venit surdats a scolares che finescen il gimnasi a Quira. L'prim premi va ad ina lavur ca analisa il dialect tudesc da Samignun ca il sulet dialect tudesc pec aleman de la Svizra. Plin avante veniz un draz dus garnet trilinks, inca sustegna familias campersi nufant steila, et inca gida a capir ed interpretar ils schrafiz vide las chasas de la Val Müstair. En il Grischuna comenza oz la 59a festa federala de Tir. Il è una delle più grandi concorrenze del sport in Svizzera. In tutto vengono speciati 35.000 tiradure e tiradure, scoerre d'un 100.000 aspettature e aspettature. Saietà vengono durante un mese in 20 differenti piazze da Saietà in differenti lieus in Grischun, scoerre a Wallenstadt in il Songail. Il punkt kulminant della festa federale de Tir è in corteggi trasquira il stredista Zerkledur. La festa federale de Tir dati da pi il 1224 ad aglieu mincia cincionz.
1: Pacaneif dan virn in a primavera siccia con paca plivgia e che ho conseguences.
4: In Svizzera em blers livels dau ad alais e flums actual mein fit spass. Quail malgrà la plievge da quest'emna. Quai mussen meserazions dall'Uffizi federal d'ambient. Cunzunt per tuciat sein il Leida Constanza ed il Leida Zug. En il Leida Constanza ein ins per quai stui adattar la navigazion. En quest leina posien ins pec regular il livell d'aua, autor ken ils leista fermada en Grischun. La sacciatien ils livels d'aua actual meinsin in nivel normal, scola EWZ a dicen vers RTR. Radont 5 mais, so inter l'incendi en la bar Le Constellation a Cramontana, vengen ils manaders de la bar per l'emprima giada interrogats insieman. Jacques e Jessica Moretti en oz arrivats a Sio davant trecira per ina interrogazion da confrontazion. Chi dat quella interrogazione per ussa criticesce amplirs advocats ed advocatas. I detti il privel che il science convenits cedir avant trecira. Ils Moretti sen actual main en libertats conter caution. Pli bleras personas en idas aquino queston che l'on passa. Quai mussen las cifras provisoricas del Uffizi Federal de Statistica. En las primas 20 nemnas de l'on 2026 en radunt 4,7 milions personas stadas en il kino, quai en radunt 900 mili de pli cavanti non. Ora vant tot la venciavla emna saia stada fitch buna, cun trais giadas usce blers visitaters e visitadras scolon avant. Urs Lehmann sa retira sco CEO della Federazion de Skis Internationala FIS, quai niankin emna avant l'elezion dal president della FIS. Sco il Blick rapporta a la collaborazione tranter Urs Lehmann ed il president actual della FIS Johann Elias Fatschnaufragi. Lehmann a per la vust 2025 comenza a ses post sco CEO.
0: RTL, il magazzin.
1: Remnar palpira per la cassa del viado da scuola, nostra reportage e quei misteri della scolasta ci vala per blers da nux.
5: Mi ha sempre umgewühlt, es war so cool. Und dann natürlich dann auch mal lustige Sachen, wenn man irgendein Playboy gefunden hat, irgendwie hat man dann zum Gigalöten.
1: La safe per la Plaza Aviatica de Sameden, in sto ma dei è bitsto clair scucci che la safe des vuser or. E gis comprem allora nos discurs an i magazzin in spiritual della clostra da Mustar ci facentor la procura pubblica e ci facenta ven avant il uvescia perché a ce ne mangi si la procura pubblica o giomes ad acta i cas che allora gis scu proxim
0: la meteo.
4: En il decurs del dì se schlien ils nivells d'ina pli fitsch di dat fases dulle livas pli lungas. Las temperaturas maximalas se nozzen turn 19 grazze quira, 15 grazze Mustè e 14 grazze Sameden. La sonda comenza puspe cun nivells ed encunter mezzdì, poi dar in zig plievgia, encunter saira se schlien ils nivells puspe. La domenica dati en grondas pars dal chantun suleil. Las temperaturas van in sic si, sin fina 23 grads a quira.
1: Jelas 12:07. Il cas den spiritual ci è actualmanc an ufezza scu spiritual della clostra de Mustair e ci des aver comes delicts sexuals procura venavant per discussions e chei malgroci la procura pubblica o decidia da metter ad acta il cas. Nux l'an discorrer sot Londer. Isabel Jäger, redaktore da Veta e Creta e Cotromeo Santec Studio. Isabel, scuei chei, and c'è in betamain sa tracti e c'è o decidia la procura pubblica?
6: Kunder il spiritual daia differenzi müte meins per vide delict sexuals cel des aver commessi in Svizra e Germania. E per qua il nu accusavan traisons pro la procura pubblica del Grischun. Per lo vaistie il moment da sistir largne inquisizione interna e spetar cece l'autorità statale ceta ora. Ossa, davo aver investiga passa dusons, dis però la procura pubblica del Grischun cea certs in butamain sien sur onats e pro otters nu sie il fatta cumpli e per quai metessa ella il cas ad acta. Quai la fatta savair als cumpiliats, ma forza legala nun ha questa disposizione amau vuol dir i podes nier fat recuors.
1: Il uvescie de coir aveva da sia varcion trac maseires provisoricas contra il spiritual ci è anufezza na clostra da mustar ce ci o però procuro per legnes grasses i atum passo.
6: La critica dell'autom passà è stata che lo vascia e ben trad masures da prevenzione ne restretti il radius d'azione del spiritual, ma ci non si è nu controllà ben a vonda ci ce l'fece. Il problema si è clair la baselgia provessa d'una d'arceda reglar cas de bus all'interno della baselgia e non fece quai conseguente manci a vonda. Lo vascia sa però defaisa vehemente manch contra la critica e dit che la guarda bain che c'è il spiritual fece ed agisa conseguente manch che la nia savair che il contrafece alle misures.
1: Dantante in nia un po' picchietta in financiata dall'emda cura c'è nia in conoscente che la procura pubblica mette appunto ad acta i cas scuregescha iu vestia?
6: Ma il prüm veu lo vestia mo di da nas exprimer in ciosa avant che le cognosce details dalla decisione della procura pubblica. Davo zala totun express e dit c'ha l'inquisizion canonica, di mena l'inquisizion tenor dret della Baselgia, c'è quella continua essa e c'è per poter far quai sia la decisione della procura pubblica importante, ma c'è la non conoscessamo i dettagli con quai c'è la non è stata parte le domande giuridiche attuali. Ossa hai a parola lo vais bon ma mis subit tot in movimento per ce lo vascia ai accesso a queste actas e possa loro reagire antiziace l'inquisizione. E le misure preventive, quelle restano al momento in vigore.
1: Tot in tot, tu non c'è una politica complicia?
6: Ai la fin del quinto non esamo neanche raggiunto, se ven l'inquisizione canonica, quando l'unce quella dura non savesse lo vascia da dire, probabil fus lovaist stat content da d'una decisione della procura pubblica e nada staer tors vessos il cerbun nor il brascher. Cler es el moment beuna. Della situazione actuale non sarà content ningun. Il cas non es clari, l'inquisizione canonica dura, lovaist ci des la personalità svizzera il combat contra abus es vessa confronta con disgusts antilatsch novaist cia. Il spiritual della clostra resta il zöls della pubblicità dubius e per la vittima paesarà la valutazione che els delicti sien suronats e non accomplissen tot ils causals penals. Una triste regla pro domandas d'abus.
1: Demais, da ple domandas avertas, ci respostas ed averta resta er actualmanch la domanda schwing fac recurs contra la decisione della procura pubblica. Ons ed ons ins discora a Sameden ed en nagedignota in general della plazza aviatica e surtot della Secfir. Ion passò o la popolazione dec e ad in credit e granzeis da radont 68 milions francs che la decisione è proprio in moment anche la decera federale e uscia è la renovazione e sanazione della plazza aviatica ang bloccata e tuttegna i dati erano anche se oltre facenta appunto la SECF intorno la plazza in spa ossa costruire e la SECF in sveglia da fabbricire usce ni usce scucci Mario Cavigelli presidente della infra plazza aviatica Sameden dei
2: la SECF è già buon in Giavisca e Crucius da Sessetz non è qua noi vende su andare le prescrizioni federali la feci Federalspecie sono monumenti due decenni in una realizzazione di quella SEIF, per anche carteggia questa gata.
1: Da ple da quella SEIF ed il dettaglio starella, ossa da Florignon.
7: La SEIF intorno alla plazza aviatica Sameden è sfitto da spira sia realizzazione. Il plan sono avvent mem ed er il costo per la SEIF da 3,7 km, nempe intorno da 2 milioni francs, sono concents. Tenor Mario Cavigelli, il presidente della società Portedra, la infra plazza aviatica Sameden, mention però anche il permesso per cominciare le lavori.
2: Noi siamo nella fase di planizzazione del progetto per la SEIF di protezione. Veniamo inoltre in domanda di bagaggiare il teleufficio competente federale, specialmente giù la decisione decisiva. Dall'altra parte c'è un scrittore della Slavurs con una pubblicazione ufficiale pubblica per la surdata del lavoro.
7: Da l'un curce il permesso spettò arriva all'ora propri a sposa uscire per la surdita della Slavurs. Per contro il plan precedente ci vessero previsto una SEIF già più alta ed orda metal sai la nuova SEIF da stile ingedinais orda legno ed es uscese integrare il contrigia. Tenor Cavigelli, un compromesso tra la infra e organizzazioni e persone private, ma era un c'è l'ufficio federale per l'aviatica civile, sai a parinclet.
2: L'altezza di quella SEIF è più alta, qua esce in 2-4 metri alto, è in SEIF che fa semplicemente attenzione che da tutto in confine, da in solo in virus in alter, e sto fa, per esempio, fa attenzione il Zafons, che restan da Tercella Vart, naturalmente senza problemi surpassare quella SEIF, aber qua è già più stau il Sen.
7: Ed erscha questa saif sa ebbe una per indicere il perimeter, cum fece quella alle premisse dell'Uffizio federale. Questa è importante, perché c'è usce per la Confederazione era una parte dei costi, nempe 38% o maximalmente 900 mili francs. Per il resto dell'import saien erge previsti i mezzi finanziari, usce il presidente della Infra.
2: In variante fosse quella di finanziare quel credit, accettato il Pievel il Ust Vergau, asse quel credit vin bulu beus, mas bu atras tenor in decisione della Tercira federale, lo sapessen us, do stuessen us finanziare quei ort auters miets finanziali, sort nostra bilancia, e datten din via, che nus sapessen e desistas in quell'investizione.
7: Pel moment non è mils responsables e responsables dall'infra in giuna conoscenza del ricorso contro la domanda da fabbrica. Usce sai a marca vigeli da buma sprenza c'è il permis da fabbrica in tempo e ci possa cominciare con le lavori, cuplanizzò, dutuan da quest'anno.
1: Avant las vacanzas da scuola vin anch'io sen veia. E tras las giassas con cerinze e carettas, portar plungas a palpira, vil e gazettas a nena mulda. Che o calzeser fac la terza classe superiore a Ion, la racacin o a compagnia, it scolars e la scolares.
8: E les ocle de meun, il ciel sur Ion ai gris. C'è il plato da scuola, in varga curante scolars e scolare serimnai e in rudì, meuns e le scalces, la stoncladat in faccia. Il scolare de classe, Arno Capaul, come els noms.
9: Leandro, Mariana.
8: 90% del pupì in Svizzera viene produzius con pupì vel, e scuola in biaras vischneuncas svizzeras rimnen e a Lion scolars e scolares quel.
10: Also, io ho molto piacere di fare questo perché lo vengo a scuola e io ho sci streng perché in sa più o meno c'è nuova i più pupi e in sa circa nuova chi ha il più bianco.
11: Also, io ho la scia ok e mi è a scuola e io ho sci in auge adesso me.
12: Ci sa sci con quel Carlo e lui si c'è un po' sci greff e io faccio me con l'auto a perché ci ho il portato e ci ho il pupi e ci ho un po' sci cool. Aber schon mehr für Schule.
8: Ciungades e don portano els con carettas ed in gran car il pupì della Real Veil d'Industria a Llur de Llon, no che tu venirem nau in un container. El den reperci en gruppes de quattro ne ciun, et ina de las gruppes servin il car gron. Le lavur fa alerta, ed il car sempre in spert. Ben, in scolar calm con cavels cirs, mira che il car da buon turn. E quai or d'experiencia.
11: I mi gravi che ho messo in via, non sveglio messo a semen u alti fesbia, e quella azzurra d'inglese, e se interessa si da suo oso, quella alt quei teile out la via, e lui sei su da un turn tot. E lui sei alt spesso, spermetto si, pusce tot.
10: E tot se via?
11: E mi la via.
8: Dopo decenni è stato addirittura più poco per i veli. Il 2024 è il canton Grigion da Vento varga 13 tonne per i veli e cartoon. Vengono a Von, erano varga 3 tonne di pli. Arno Capaul, che va da gruppo per gruppo e sostiene i giovanili in chi trova, declara:
13: questo è l'influenza della digitalizzazione. Oggi gli vengono le gazette, a partire da oggi si vengono per i veli. Previs a quins e-book, qualche e-plegevel. L'udate si gira gli auto che va direct alla deponia con l'ur material per qualche anno forza un buon platz da parte in acqua a casa.
8: Tente le plunes de quins e gazette sveglias, anni scolars escono in flaucausas che han privo a casa. Alea, in la scolare rua saivla, con veste scocchnis della lavur strencia, racquinta.
14: Also, ja, weil ich bin fertig, aber ein Kollege von mir im Flausch hier am McDonalds einen Gutschein gegeben und sie haben es halt so angewiesen.
8: Sie sind Mädchen und sie sind Mädchen, die Gieden und Elle, dass du schnell kar, erjunten.
11: Ja, schon der Quest Liebesbrief, wenn ich hier habe. Schock. Wo sitzt ihr hier? Unbedingt.
15: Also, ich weiß nicht, ob du speziell Brief gibst, die du hier schreibst, wenn du schon den Gläder der Leger.
14: Nein, also, Buch ist weiß. Also, bei Ihnen sind ein Flau Plastik, guck ich aber wirklich Tasche cool. Dort am Flach, quei, dentro il pupien, in quelle Tasche. Aber schock, sie c'è, che ho l'upro a casa, bo.
8: schel samflen Plastik, blu stan els picla oel.
15: Yeah, brauche ich schon kurz ein Kilometer, was ist das?
8: Els vervegnen nada mein pipauk paga, si alla fin del gi è un plastic al container. E con la paga finanziaschen els dur viadi da scola da 3 gis la fin di lion. E si che els raivo nel container ed alzen fails e gazettes per un flatto. Scolasts vengono di una puspeis per aso e sostegno dei giovanils. Ai vedono già un flauto ed altre cause come plastic, cui aimavano un dei loro temi di scuola attraverso le giasse con le scarette e rimanevano pupille.
13: Quello che è stato proprio il più spettacolare, che era il forza della prima e seconda classe, è stato che non avevo un bravo, quello che non avevo mai avuto.
5: Wir haben immer umgewühlt. Es war so cool. Und dann natürlich dann auch lustige Sachen, wenn man irgendein Playboy gefunden hat. Irgendwie hat man dann zum Giggeln. Wir haben das in der Primar gemacht. Das hat man in der Oberstufe nachher nicht mehr gemacht. Das war in der Primar. Das war wirklich mega lustig. Und dann hat man natürlich auch mal ein Mickey Mouse abgestaubt oder irgendetwas. Also das ist klar. Da hat man schon immer geschaut.
15: Hey, let's go. Wollen Sie drinnen?
8: Center knapp 2 ore, hai tutto il pupi veil da Lyon già rimnaus e deponeus il container. E per i juvenils, esi ossa temps per una pausa meritata.
1: Tu sei vignoso naturalmente speroci da tanto raps scupusebel per la casa da decr an vacanzas da scuola. E tu sei il cristo sonadegna, il rimnar palpira ed è tu sei il 2026. Qui il problema c'è la digitalizzazione von Pontstrich tra si kind delles Gazettas e di Palpiravil ci può affittare an il container. Il magazzin de mezzden di Cinci da Cercador che è il sto Giancarlo Candines è sto il producente responsabile Livia Caduff o redigia le novità e dai microfoni az o accompagnia Toni Poltera. An pag moment catez in tir magazzin ers in nostra pagina d'internet rtr.ch e dan 8 minuti savez da l'arco les gratulazions di Dede Dots. An fin lo, an bun divertiment con nostro programma musicale.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Con Rienne e Anfetful is adventò les 12:30, tempo delle gratulazioni del venerdì il 5 de giugno. Je vi chiedo un bel sormenzdì, al microfono per voi Natalia Weber. E la prima gratulazione va giusta dall'altra parte della Svizzera via a Fribourg. Là è Diana Andrea, ci festeggia il 54 anniversario. Adesso ne scritto. Iau gratulesch de cor sin il 54 gi de nascenza. E già vis, tut il bien vin avant. Ste a sanna e bler plager con la bieda Malia. Besi Maria. E la Maria se lüde allora con Klinz de Dots fin a Fribourg e si disi con Hells Bells.

ACDC con Hells Bells per gratulir alla Diana Andrea de Friburg per sie 54-ivel anniversari. A Stierve ist nossa otra giubilare ci surven gratulazions e quest Andrea Töni ci festage il 70-ivel. Ils fradliuns em scrit. C'era Andrea. Ils ties quattro fradliuns giavischen a te tod il buon pil ties 70-ivel anniversari. En gronden graz per tot, resta sco ti ist e giolde il tes de. Nos ens legrain fitch de far festa con te. Roman ed Erika, Domenica e Claudio, Peder e Marilli, Gretigna e Pascal. E nostre lines per Andrea Töni al Fabrizio De Andre con Andrea.

0: Musica italiana Fabrizio De André con Andrea Perla, Andrea Töni de Stierva, ci festaggi il 70 anniversari. Livio Foffa, allora oggi ci può dire la scelta di la cupina e oggi al telefono va la Valeria Kleinstein de Samignun.
1: Allora, gratulare a me sba per vin Schweizer de Saint per 64 anniversari e di visar blera sentai fortuna e di tornare la vita in Papa Pacific.
0: E du schei es po Erwin Schweizer zelegrir sün la tazza da RTR e lora baver il caffè tut pacific or de quella. In 2 minuti quart ins lünna, las links de telefon sun a partir de duas aviertas per vossas gratulazions spontanas. Vos podais gugent dir un telefon al 0800 225 530 o scriver un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Zürich West, Göteborg. Ich bin schon quart ins Lünne am Telefon, der ist Moreno Städler de Zernetz. Allegra, meinst
1: du? Allegra.
0: Ich nur, wenn man salut.
1: Salut, wann in Germania, der mein Spin Romedi Städler. Nus, ich bin ein Totel Boom, per 56 Aval. Der Mama, Bab, Alexia, Damiano, Gianni, in natural mangiare nonna.
0: Ed in Germania in vacanza o vi lavorero? Vive in Germania?
1: Vide lavorare.
0: Ah, c'è la os da lavorare, ma poi allora tornare forse per la fin d'efna?
1: Quando sei.
0: Immagino che dopo allora sono in una festina, più tardi in quel caso.
1: Ok, da bene, hai.
0: Buonissimo. Feste fanno ora in casa musicale, meinst con mia, a mia e mia montagna, in Berlin, forse als dies in Germania. Grazie per il telefono e belze per mezzo di.
1: Grazie per tutto,
0: Adio.

0: Mia mia con mia montagna. Ed in recioggia vi giogo gente per le gratulazioni da RTR Otster a questa canzone. Simplemente per Romedi Stedler, ci disattualmente in Germania, vi lavorir. Festaggia Ozia 56 anniversari.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know.

0: All Saints con Never Ever. Una prossima gratulazione per Erwin Schweizer de Saint per 64 Revel e si rivede quattro mesi mio telefonin ed es ne scritt. Ciao Bezinger. Per te 64 Revel anniversari, gratulesce e giavus blera sandà e fortuna per l'avvenir. E fin questa sera, ciao saluts, fin.
1: Mille

torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro.

0: Vuster leises gratulaziuns da RTR e dal telefon es Maria Hefner de Cesura. Allegra meins.
1: Allegra, donna Natalia. E vessi in gratulà a mia cugina Maria Kirchen de Schlin, ci complisce 82 anni. Ciao Maria, e ci wünsch tot el buon, resta frische Samen e buone Zweier. I vessi in al coro ma stada strada Martina con le canzun Lehn.
0: Quella è la linea fit, grazie donna Maria per il telefono e belze per mezz'dì ad ella.
1: Bis dessen, Mensch. Grazie, arrivederci, donna Natalia. Grazie.

Per Maria Kirchen de Tschlinci festaggia sia 802 anniversari. Vainstadlo il cormesdo de Strada Martina con Lin.

0: Nec con se una regola c'è, des sto lune d'un quart, nus vans ence de regalir bons del bon engedina, e quels vem l'ora oz a Zernetz, queter Romedi Stedler, el festaggio il 56 anniversari, si figliol Moreno vava telefonò per gratulare ge vigir tu el bun, e dos survegn il Romedi erencia dos entriges pel bon engedina. Tenta mia vart, qued eran las gratulazions.
1: RTR, las gratulazioni.
0: Je vijo senche a tuats un belle pacific seva mezdi. Mie nom Natalia Weber, nusen su dins de memderciu.
1: Il suente mezdi tar RTR. Cun semper verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che la fine piove. Capirai

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grands hits.
0: Ed è nura per la perpetna dat. RTL.
1: Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La professiun da scolasta e scolasta è para domandar in Grischun. La PH ha in ferm augment d'annunzias per il studi. E, suenter Bedia Schmeiss, sa retira urs Lehmann Schossi o della FIS. Qua in dus dals temas alles duas, miu nume Liebe Geduff. Buonasera. La Scola Auta da Pedagogia del Grischun ha registrato in fermo augment d'annunzias. Fin la fin del maggio seien 234 persone annunziate per il studio da Magister o Magistra, 19% de pli che l'on passa, scrive la Scola in una comunicazione. Da pli studentes e studenti significescen però era da pli sfides, sco che la Scola Auta da Pedagogia Grischuna scrive in sia comunicazione. Sin il campus della scuola aia memia poc plaz, uscia che la PH apprendia fit ulteriures localitats sin la plaza da posta a Quira, in vista al novon da scuola. En il Grischuna comenza oz la 59ª festa federale da Tir. Il è una delle più grandi concorrenze del sport in Svizzera. In tot vengono speciati 35.000 tiradure e tiradurs, sco è radont 100.000 aspettatures ed aspettatures. Saietà ven durant in mais sin 20 differenti piazze da saietar in differenti lieus in Grischun, sco è a Wallenstadt in il Songail. Il punto culminante della festa federale da Tir è in Corteggi Trasquira, il 13 da Zercladur. La festa federale da Tir, dati da Pil 1224, ad Aliau Mincia Cinchons. Il Cusel federal sostegna il Spajais il Spli Paupers con 256 milioni di francs. Tranter il 2026 e 2028 vengono il Staners repartiti sin il 37 il Spli Paupers Spajais. Tranter auter en paiais dall'Africa per implanir il fond de svilup per l'infrastruttura e per il combat contro la midada del clima. Sco il Cusel federal scrive in sia comunicazion profitescia era la Svizzera si detie da pli segertat e stabilitat ed andras quai da pli commerci sin il continent dall'Africa. Urs Lehmann sa retira sco CEO della Federazione de Skis Internationale FIS. Quai, neanche in emna avant l'elezione del presidente della FIS. Sco il Blick reporta aia la collaborazione tra Urs Lehmann ed il presidente della FIS attuale Johann Elias fac naufragi. La ragion seien di spittas da vartlas finanzas. Lehmann ha per il settembre 2025 comenzat sco CEO, avant era el il presidente della Swiss Ski. Lautremna aliau a Belgrad il congress della FIS.
0: La meteo.
2: En il decurs del di se schlien ils nivels d'ina pli fitsch e di dat fases sulle lives pli lungas. Las temperaturas maximales se nozanturn de 9 grazia quera, 15 grazia muste e 14 grazia sameden.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
1: Il suento mes di ta RTR. Con sempre verts, hits e scuvridas. Musica non-stop.

0: RTL. Per vus, al puls della musica nuova.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Las novitats da RTR.
1: La professiun da magister e magistra è para dumenda en Grischun. La PH ha in fermoc ment d'annunzias per il studi. E, so inter Bedia Schmeiss se retira urs Lehmannsko CEO della FIS. Quai en dustals temas alla strais, miu nume Live Caduff. Buonasera. La Scuola Auta da Pedagogia del Grischun ha registrato in fermo augment d'annunzias. Fin dal maggio sono 234 persone annunziate per il studio da magister o magistra, 19% da più che l'anno passato, scrive la scuola in una comunicazione. Da più studenti e studenti significa però era da più sfide, scocca la Scuola Auta da Pedagogia Grischun scrive in sia comunicazione. In il campus della scuola hai a memia pauc plaz, uscia che la PH apprendia fit ulteriores localitats sin la plazza de posta acquira en vista al novon de scuola. Urs Lehmann se retira sco CEO della Federazion de Schis Internazionale FIS, quai neanche nemna avant l'elezion dal president della FIS. Sco il Blick reporta a la collaborazione tra Urs Lehmann ed il president della FIS Johann Elias fac naufragi. La raggiunza in dispittas davart las finanzas. Lehmann ha per il settembre 2025 cominciato co CEO, avant era el il president de Swisski. L'autremna ha lieu a Belgrad il congress della FIS. Il Cusel Federal sostegna ils pajais ils pli paupers con 256 milions francs. Tranter il 2026 ed il 2028 venen ils taners repartits sen ils 37 ils pli paupers pajais. Tranter auter en pajais dall'Africa per emplanir il foda svilup, per l'infrastruttura e per il combat contro la midada del clima. Sco il Cusel Federal scrive in sia comunicazione profitescia era la Svizzera scidetia da pli segertat e stabilitat ed entras quai da pli commerzis in il continent dall'Africa. La Svizzera desista era ils proxim sons in una partecipazione al servetsch dal clima dall'Union Europeica Copernicus, quae decis il Cusel Federal. La raggiunza è la situazione finanziale difficile. La Svizzera possia senza partecipazione far diever da bunament tut las datas davart il clima. I va per differentes informazions davart il clima, la qualitat d'aria e l'ambient. Il Parlament è ora avanti exprimi per una partecipazione a questo programma da l'UE.
0: La meteo.
1: E nel decurso di dies schlien ils nivels ad ina plifitsch ed dat fasa sulle lives pli lungas. Las temperaturas maximales se noz intorn de 9 grads aquira, 15 grads a Mustè e 14 grads a Sameden. La sonda comenza puspec cun nivels e conter mezzi poi dar in zig plievgia, conter saira se schlien ils nivels puspec.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Cussel Federal sostegna ils pajais pli paupers in il mun con 256 milions francs. E la Svizra desista er ils proxims ons in una participazion al servetsch dal clima dall'Union Europeica Copernicus. Quai en dus dals temas alas quater, miu nume Live Caduff. Buonasera. Il Cussel Federal sostegna ils pajais ils pli paupers in il mun con 256 milions francs. Tranter il 2026 ed il 2028 vengono ils taners repartits sin ils 37 ils pli paupers pajais. Tranter auter van ils taners in l'Africa per implanir il fond de svilup per l'infrastruttura e per il combat contro la midada del clima. Sco il Cussel Federal scriva profitescia era la Svizra si detie da pli segertat e stabilitat ed entras quai da pli commerci sin il continent dall'Africa. La Svizra desista era ils proxims ons sin ina participazion al servetsch dal clima dall'Union Europeica Copernicus. Quai ha decis il Cussel Federal. La ragiunza è la situazione finanziale difficile, scrive il Cussel Federal. La Svizzera possia senza partecipazione far diever da buonament tutte le date stavart il clima. I va per differentes informazioni stavart il clima, la qualità d'aria e l'ambiente. Il Parlamento ora avanti s'exprimi per una partecipazione a questo programma dall'UE. Ad ina puspea proven criminals da siliantar bancomats in Svizzera. Malgra che dat numerus cas, na vuol il Cussel Federal peccia datar las leges. Por quai che las masiras prendidas mussian già effect, scriva ella in rapport al Parlament. Grazie ad ina meglera prevenzion, collaborazione internazionale ed in agir plidir de la polizia, sain las siliantadas idas an avos. L'on passai in quai angstats 24 cas pia la mesadat da l'on avant. Ed in novitat grigiuna, la radunanza comunale da Favuin a approva il quinto annual da l'on passà con in plus da passa 260 mili francs. Quai tar entradas ed expenses da passa 13 milions francs. Plinavanta la radunanza comunale predilibera la revisione parziale del regolamento da salarizzazione per l'autorità comunale per mezzo della votazione all'urna il 27 settembre. Tranter auter due il pensum del presidente comunale venir aumenta da 40% sin 60%.
0: La meteo.
1: Tamè on comincia il dì con nivels ed incontra mezz'dì poi dar in zig plievgia. Encunter saira sa schlien ils nivels buschbe. La domenica dati in grondas parts dal chantun suleil, las temperaturas van in zicensi sin fine 23 grads a quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch, da knesche il traffic tranter Rotabruna e Rehanau in direzion quira, il jede quintar con 15 minutes de pli temp de viadi.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR. Cun semper verts. Hits. Is cuvridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

schettet la radio, meine trasli storie de musica. Schett chansons, da venten grons hits. Ed è l'ora per la perpet nadat. RTL, nu che la musica è da casa.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Origin surpeia eri Hotel Pianta a Savognin.
2: Origin o entenis in premsons della sua esistenza che udir il 2005 fino al 2010 c'è enten che la chance is gross. A chiede sto il time ci vanno a rimprendere a conoscere la chance, la sua storia, perché è il bello quasi da ritornare in sicca l'inlonno ci vanno a cedere.
1: E dar desidar ne c'ha da cultura. Segetar è una parte della cultura svizzera, la festa federale è lanceda, tot o bich anche funziona scucci stress. E scucci funziona nava e ne da con la lavoro da ir a got.
3: Un di i storge da got o i storge forestale vivude, già non sinnes.
1: In corso senza maschines an lavor ngal lavor a man. Davant anche nostro blog da novità, ai microfono Toni Poltera. Noi siamo Giovanni, il magazzino con il blog da novità si va per un paio minimale e resistenza contro Livia Caduff.
4: L'Unione Sindicale Svizzera SGB s'adosta contro inamidada planizzata per tutti le paias minimales. Ella ha deciso di prendere il referendum contro il progetto da legge. Il Parlamento aveva deciso lanciata emna che le paias minimales fixadas in il contratto collettivo de lavoro doin poder surscrivere le paias minimales fixadas dal Chantun. Tenor la SGB possibilitesce a quai che interpresas pon paiar pli pauc che quai che il Chantun ha fixas co paia minimala. Il Cusel Federal sostegna il Spajais pli paupers in il mondo con 256 milioni francs. Tranter il 2026 e 2028 vengono il staners repartiti in il 37 il pli paupers Spajais dal mondo. Tranter auter van il staners in l'Africa per emplanire il foda svilup, per l'infrastruttura e per il combat contro la midada del clima. Scolcus el federal scriva profitescia era la Svizzera si detti da pli segertat e stabilitat ed entras quai da pli commerci sin il continent dall'Africa. La Svizzera desista era il proxim sons in una participazione al servec dal clima dall'Unione Europeica Copernicus, quae decis il Cusel Federal. La Svizzera posia senza participazione far di aver d'abbonament tot las datas davart il clima. Adina Puspe amproven criminals da silientar bancomats. Malgrat che dat numerus cas in Svizzera, na vuol il Cusel Federal becha da dar las leges. Per quaica las masiras prendidas mussian già effect, scrive el en in report al Parlament. Grazie ad una migliore prevenzione, collaborazione internazionale ed in agir pli dir della polizia, sain las silientadas idas an avos. L'on passa in quaiang stats 24 cas, pia la mesadats talon avant.
1: Duscheia ischens ossam, con las novitats an Grischung.
4: La radunanza comunale da Favogn ha approvato il quinto annual de l'on passà con un plus de passa 260 mili francs. Quattro entradas ed expenses de passa 13 milions francs. Plinavanta la radunanza comunale predelibera la revisione parziale del reglamento da salarizzazione per l'autorità comunale, quai permeons della votazione all'urna il 27 settembre. Tranter autor doa il pensum del presidente comunale venir augmenta da 40% sin 60%. Ier so intermezzi ai da in accident mortals in l'autostrada a Tredisch a Rotabrunna. Quai comunicesce la polizia cantonala. In da 69 ans sei a stand aviati in direzione Rotabrunna, so entre il tunnel di Slabella sei a el collida con una saif direttiva. Malgrat che persone terze ed in team de salvamento non provate a reanimare el, è l'un mort anche agli d'accident. Tenor la polizia cantonale ha a lungi un problema medicinale. La via è stata bloccata per radunti in ura.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La lavoro de got è ne da strancia e prevlosa. Strancia e prevlosa è anche degna, ma le macchine sgiden. Scuola che è ne da. In corso per sboscere s'imprendisce mossa che la parte de ne da. E neneda era il Hotel Pianta, una delle adresse a Savognin, tempi passati e quels times fascination ozzan di.
5: È interessante che ci in is con una voce da coda sonin giù in Italia a donna allora savi piagir se o senza c'è grond ni crana voce piagir senza c'è usce bella vedere da star con sonin a dir piagir se a co senza c'è bella a grond
1: e pront giusto sco proxim i ter d'avertura della festa federale da ter.
6: Ja, es ist cool, es geht los. Zeitgenössisch ging etwas Spezielles. Und gestern zur Eröffnung schiessen, das hat noch gefeckt. 30 Schuss in 4 Minuten schiessen. Das ist schon ein Erlebnis, wie das klappt und wie es tut.
1: Es ist ihr Lore Kontroverse, ein Fahrrad, Fega, Ninsen Saver, Ossa.
0: La Meteo.
4: Da me un comincia il di con Nivels, ad incontro mezzi, poi dar in zig pliev già. Conter saira sa schlien ils Nivels buspe. Las temperaturas maximales sind da me un anturn 23 grazza quira, 19 grazza muste e 16 grazza sameden. La domenica dati in gronda sparz dal chantun soleil.
0: Vias e traffic.
4: Sin l'autostrada a Tredis in direzione Sargans e la via Tranter Badragaz e la regione da Sargans bloccata. La regione è in accident. Sin l'autostrada a Tredis in direzione Quira sta cnesce il traffic Tranter Tuseun e Rehanau e è da quintar con 25 minuti da plitemp taviati.
1: La festa federale da Teir, la festa coira e dan la regione che la è lanciata, oz ufficial manch. Specievinda che da 36.000 tiradors e tiradoras e passa 100.000 aspettatores ed aspettatores. Egna delle più grandi occurrenze da sport in Svizzera da Maias. Lanciata, o faccio, natural manch, e Teir d'avertura. Martina Gaudenz è stata e rospoda per guardare Svin Tucia, la nuda.
7: Quequeu è la melodia che vin las proximas jammas ad ein il takt. Sil rosboda al ur da quera a contorn veni fac canera, a quesco è sauda. Tiraduras a tiradurs en tot 36 milli da tutels cantuns della Svizzera venien cheu ansemmen per semisera ad è per celebrar lur gronda passion, il setà. A sperl setà gioca se capescia e la cuminonza in a importante rolla. L'atmosfera, quella parabuna, sco differenz tiradurs, ad e in tiradura raquenten.
8: Es ist super toll, es hat mega viele Leute, es sind alle sehr anständig, alle sehr hilfsbereit. Ja, es ist wie eine ganz grosse Familie.
6: Ja, es ist cool, es geht los. Zeitgenössisch ging etwas Spezielles. Und gestern zur Eröffnung schiessen, das hat noch gefeckt. 30 Schuss in 4 Minuten schiessen. Das ist schon ein Erlebnis, wie das klappt und wie es tut.
9: Es war eine sehr grosse Vorfreude gewesen. Wir sind gestern angereist und haben ja, super lustig gehabt schon. Und ja, es kribbelt richtig im Moment. Wir können heute Nachmittag erst mal schiessen. Und wirklich, die Vorfreude ist riesig.
7: Sper tot quales vurs positives, dati den ton è imper vurs critiques. Con zunque che per tocca l'organizzazion, te vart la controlla delle armas ca giù leug ir sera, a che obbligatori che per totes a tots ca lesen città. Quella controlla è e part del concept de sigertat.
10: Gestern mit der Waffenkontrolle, also das ist ganz, ganz schlecht gsi. Über 3 Stunden angestanden. Nur 5 Personen, die Waffen kontrolliert haben, wovon 2 davon Waffen repariert haben. Das waren noch 3 für die Waffenkontrolle. Und das alles offiziell wäre sie 2 Stunden gewesen. Oder? Aber wir sind 3 Stunden angestanden und das war sehr, sehr, sehr schlecht organisiert.
11: C'era giusto un po' di attesa, forse ieri sera, al controllo dell'arma, perché hanno aperto solo 2 ore.
7: Il comitè d'organizzazione per Charles del Gijuri de dir sera, sco Martin Candinas, il presidente della Fiesta Federale de Tir, declara.
12: Nous sommes fait in Speiken, nous vendet les contrôles d'armes en perne vende la sis. So entren halt tots vini de la sis, tocca les nov, nous sommes beaucoup in tau, que tons volen fa la controle d'armes schon al di avon. Retrospektiv, ich esse uns quei Auter, ich esse uns quei Wende las duas, es ist simpel seid, und dann quei seid es beaucoup regier, quei ost auch in Spei. La grande part della fiesta vien e per, schelken uns wenn uns propi la chance e un de fa quelles pinches remadures, che nos haben de fa, che vien lu propi compleinamein per la satisfaktion de totes e tots nissen meins de Schibiar, as a Schibiar schkom opusseiva.
7: Il siete partenza, quelle daus, l'euforia, gronda. Os vali mobli de tuca el ner. Schabem pils tiradurs a las tiraduras, schko e pil comité d'organisation.
1: A Savognin vin in ulterior hotel ad ni centa della Vishnanka surpia della Fondazione Culturale Origen. I hotel Pianta, i hotel historic che schon bler sonst wegt, des davantar in a chada cultura. Oz o Origen presentò itsi spin-offs plans alas medias. Da ple so Federico Belotti.
13: Il Hotel Pianta due stavantare in accesa culturale, con plaz per artisanadi, spazi per raccontare storges e fare exposizions. Già a partire da questa stata il possibile erda per notar. Giovanni Netzer, l'intendant da Origen.
2: Non si vende verde la chiave, infatti in Porugella, in tennis differenziale, si vende rinnovo in Cicalin. L'idea è di avere la chiave, lasciare in Rhein la gioca, fare in Piero Curenza, svercare in caffè. Parci in pianta turno per spendere la vita quotidiana da sogni.
13: Attualmente c'è il Hotel Pianta anche il possesso della famiglia Klee Pianta. Origen vuole però comprare il hotel e rinnovare. I costi totali vengono budgetati con 6 milioni e mezzo francs.
2: Noi siamo con i possessori facendo un contratto di diritto di compra. Ci dura ossa, durante 3 anni, che vuol dire in quel tempo abbiamo la possibilità di ricalcere i raps per la compra e varer per la sanazione.
13: Antonella Klee è una delle descendenti della famiglia Pianta ed ella è contenta che il Hotel Pianta ossa puspe in futuro.
14: Per noi la famiglia è proprio importante, ci catagna una selezione buona perché la c'ha, una selezione ci vuole insieme con la storia perché la c'ha. A ea, perché vanno specifiche idee, perché ci levano nella treccia una bella falata, perché ci sono la sesalva generazione, ci vanno anche la c'è, e per noi sono insieme d'accordo, ci facciamo anche, e ci capite se è bello con la c'è.
13: Trante Rotter è il planizzato di fare un archivio culturale in il Hotel Pianta, fino a dati anche niente in il Zursese. Claire c'è nere da catarlo allora tutti i dettagli della famiglia Pianta. E come è origine il futuro del Hotel Pianta in 10 anni, Giovanni Netzer?
2: Si gertegia, si sarò il Hotel Pianta in 10 anni in lì vitale. Che vuol dire in lì non ci vuole per bere caffè, per leggere in codice, per parlare in occurrenza, per apprendere in cesura della storia di sbabungs, per forse per fare un po' visione del futuro, che vuol dire una chiave aperta. Sono persuadito che la restaurò far parte della revitalizzazione dell'intero quartiere, ma per questo letto ci potremmo fare un'annunciata con quella storica splendorosa.
13: E davvero il Hotel Pianta durante l'intera stagione d'estate del Festival Culturale Origen. Il programma anceva venerdì prossimo.
1: Già alla fine di marzo aveva la Fondazione Origen comunicata che la sorpresa i Hotel Piz Michel a Savognin, che vot origine mi darà un hotel da cultura e da formazione con teatro e kino. E ben dar il hotel Löwen Antinitz Molens toccia e schon alla Fondazione Origen. Un corso tutto speciale per imprendisti e due avanti curt in Nagedegna Bassa. Nines rezzes a motor, nines maschines da transport modernes, nines camions ci transportation da vent la lagna. La scuola professionale da Sameden, no ci zbosciers della Nagedegna e val da zud von a scuola, on fac in curs scuoluvrar, cura ci nveva anche peccito che la maschinareia. Cura ci nivan fa tot a man. Georg Luzzi.
15: Parci vaia, insomma, per questo corso di bosciers, un sicciotter coisità. Maschines modernes, scuola resgia motor, un fil ci trasporta tutta la linea e os in via, non schiatta. Qui ven lavora col chiamà, qui ven lavora con la resgia man, dat tappa con la seiur, resgiare in bosci, infincia las muscles, cominciano a bruciar.
16: Ma per un momento sono intero di entrata, ma è per ci fa un, due, tre giorni, bello genes, non si dovrà buons.
17: E resterà per la resa del motore, qua è giuri, va per svelte di più simpole. Dai,
18: Schaner, bel da vezzar quist, ma è gesto, er ist per l'origine del motor.
15: Uschels dus bostiers ihr uns, Gian Marco Stecher de Trasp e Riccardo Stupan de Zernetz. Lavorar usche is tempi passati, ma na la manadra e magistre la scuola professionale de bostiers a Sameden, Anna Mattis de Schuol.
3: Ma sono tempi passati, non esere nostalgiche, des dür. E pensare in meccanica, ed è affascinato se old timer, e che ci nuova per Mozart si stessa a lavorare usci in altas con quel cevas, ci vediamo di una dovrat, e se proprio simplemente un di storia da gota o storia forestale vivuta, già in usci in es.
15: I va per ci fare in vista che ci funzionava da più botte il monster da bostier, per la dina grass da modulain, non fu quest'atto da più botte in un lavoro per donas.
19: Da grai, c'è più botte, non sai se insomma i. Con questo nome, sono lasciato un po' più fancy, al del corporale, ma non fai già loro in palce. Ma oggi in lì vai a tip top gesso segnato e crei più botte, visto che sono stato un po' extremo. Hey.
15: Con le macchine moderne si è oggi in lì un altro lavorare anche il GOT. Qua in manina il dossier Zunz, Riccardo Stupan de Zernetz e Mattias Heiss de Schampf.
20: Di schon atem, ma questi cavalli sono gli dressati, sono i bai, se ti dici top, lui si può con le macchine, stai cavalli top. Che sono modernari, se dici del cavallo da dire dritto, e tiri su un favi della cordina dritto, allora il cavallo fa preciso con il bocco con la macchina, che è infernale.
21: E pensarci più botte, qui verranno lavoro in gera, lieto in il gotto, e verranno in gera, se fanno questo lavoro, vanno giù le flotte, forse fanno in notte una badalata, o anche le flotte sempre. E oggi in dia, le gruppe di gotte sono più piccole, perché ci vogliono tutto più svelte. E allora, una spiglia forse più c'è il tempo, e forse notte di una badalata, che ci si fa una renda, e la sua flotta, più bella era che forse oltre, e più bella che nera, e si può discutere un po' sempre. Traccio che era già un flotto tempo.
15: Uscì in corso è un sito esclusivo, qual conferma la manadra Anna Mattis, ma qui va er per promuovere l'amicizia, per presentare un mestiere, ci sa mudare radicale, per essere uniata ora dalla squadra Paraitz.
3: E Krajča, non potrei dire grazie a nostre scuole industriali più piccole, c'è idee più semplici per organizzare le scuole, c'è idee forse più flessibili e c'è posso fare qui, e penso ora cuore di una scuola industriale è più grave. Quella libertà che non va in assieme, quella non c'è ora come magistra e io poter organizzare le robe esterne e non in scuola.
15: Il corso affascina le partecipanti e partecipanti. Il facit è positivo. Usce Riccardo Stupan de Zernetz e David Müller de Susch.
20: Hai, des. Sono un corporal, ma è un nostro mestiere, siamo un corporal, ma è più bello che era son. Amo da trovare le tecniche, se col sapino, le giuro. Hai, dai, è tutto qua interessante.
22: Der halt auch das Stimmt, nun, man schreit auch in die, wenn schon gut nachfährt, ein paar der Püsse in das Gerät. Also, ich sage schon, hey, Stoff auch ein paar der Püsse, weil das ist gut. Lui capite un po' più pack. E des tot un po' più dure.
15: Invece de machine che strasunan tras il got, une ha de saiur piccol e resiaman. L'unic ci des propcia restasco de più bot, il farmarenda.
1: Che sto in magazzin della sera, il magazzin di Cinci da Zertladoc, che ha un po' momento in tir d'entrata sulla nostra panna d'internet. Responsabile, scop producente Giancarlo Candinas, Livia Caduff, o redigia novità, c'è del microfono, a sua compagnia Tony Poltera.

0: giuies oz gistuet Londra im moment Alexander Sascha Zverev encunter il Tschech Jakub Menschik e pil tudest vejor relativ man bagni is en prems du sets ol gudenia il terz ol rotto giù dosa adnicat manel e schon cun 4 dus e il ebet a servir pi 5 a dus
1: RTL Mes Radio Mia Lingua
0: e sio ans facentan dank cui cas embolo ea Quel embolo, prel embolo, ci obbezza via ir con la squadra anniz Stati Uniti, perché aveva x problemi con si permis, o se non tanto è Gertagia, non va già un po' in città, soprattutto un po' in embolo, ma anche altri sportisti e soprattutto ballapeisti, sono già in un'altra difficoltà, come ci diceva in vista dei campionati mondiali. Per esempio, lasciate ricordare anche Roger Mila, ja, el oggi delle tesoure difficoltà. Tenenies, schwätz regle play, schwätz starvet Londra.

0: Il Paul de Pascal Gamboni, forse più gente ci dà in gol, tutti i fans da bella pena trovano un piacere ci dà una massa goals in vista dei campionati mondiali. Che lanceva? Prossima Givgia, il campionato mondiale da bella pena in America del Nord, per essere esatto, Stati Uniti, Messico e Canada. Per Svizzera sono i turni due di spettacolo, ora in sonda, con la partita ci giovane la sera alle 9. La giovane Svizzera a San Francisco contro il Qatar. Oggi ho la fine e il brel embolo per scolare direzione America con tre dex retard. Gli americani avevano l'odel a mardere l'autorizzazione elettronica 3 ore avanti take off. Perché ci embolo o si vede questa primavera in una sentenza entro il sis registro penale prevede da imnaccias che potesse essere il motivo. Oso ho domani che funzionò embolo o chief il visum e può giuir in Stati Uniti. Happy ending in spazier dec per el. Escuchit colleges dat SRF on ricercea e però embolo dei angbec il sulet et unic cio die difficultas da viandar sen via legala ed in ad in campionati mundial. Dobbio faler con un per examples.
1: Eras giovedas dall'Iran em difficultets col visum pels Stedis Unies, els em la logi in Mexico. Ma l'urgeus de gruppa sum a Los Angeles ed a Seattle, e per quels geus füss un visum americain sgiurentia nüzaivel. Difficultets col visum emergia als africains del Süd. Là non erano als giuveders il problema, ma quattro funzionaris. Quels vavan clapò il visum con retard e per vida quell'o o l'intera squadra stuvia spustirsi a svol per un dì. Il istorge del campionato mondiale è che erge ogni avvent c'è squadras e manciantò l'inter turnier per se c'è sum restides accesa. L'India, per esempio, ha mangiato l'inter campionato mondiale del 1950 in Brasilia. Ma non ha per vide difficoltà col visum, ma perché la FIFA e già scomandò di giovere a penut, o che già non con la vota. In Vardet, pur essere la ragione essere stata, als otz cuors de viedi, che l'India non ha volia o podia paier. E dal 1934 em als uruguayems refusò de dir pel campionato mondiale in Italia. Or da protest contra las geras squadras europeemes ci vavan refusò 4 anni più bot al viedi in Uruguay per vida lungviedi. In oacels indigens sum lur advantos campions mundials. L'Uruguay es per qualò fignots l'unic campion mondial ci ha refusò de defender al titel. Ed è proprio Uruguay. Era gli egiziems e mangiato al campionato mondiale del 1930 in Uruguay. Elsa svavano già messi in viedi e vessero in sesto via pigliere insieme con la Jugoslavia a Marseille la barca sulla Villa Atlantic. Ma per vita di un orcan tra il Cairo e Marseille, emi mangiato la barca. E per se c'è non dava in un'altra colliazione, emi d'arciosto via ir accesa. Quest'anno ho pera funzionò per l'Egitto. L'ur squadra ossia quartier si somma al nord del Stati Uniti, al confine col Canada, a Spokane, oggi da Seattle. Al primo giugno va l'Egitto, sur prossimo lunedì, a Seattle contro la Belgia.
0: Interessante, faccio in vista di campionati mondiali da Balapè, che lanceva scudetti ossia Givgia, it's Enders da Zarkladokr. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

Tangini, tangigli, beig che la gronda domanda per Alexander Sascha Zverev, figlio tudest, finalmente so guadagnare il titolo da Paris, insomma in Grand Slam. A mezzo caso, in primo passo, al faccio, el è Anthony il finale, guadagnia 8-6 il mezzo finale contro il cech Jakub Menchik, che è in 4 sets. 7-5, 6-2, si vuole pers il terzo set con 3-6, guadagnia il card è decisivo con 6-3. Alexander Sascha Zverev demais Anthony final e l'onirol a giuire domenica per Frank incontro in Talian la domanda in gal Cenegni na becci Yannick Sinner che si vengono el codor na Matteo Arnaldi ni Flavio Cobolli els dus gioia in secondo mezzfinal che c'è sera anceva un bung in ora che il mezzfinal per eruir CCA finalist ed avversari da Zverev Arnaldi ni Cobolli. Facce tenere a mince casa dar in nov vittorio del French Open e forse per fine la prima meda ci Zverev godogna in Grand Slam.

0: RTL Sport.
1: Jonas Omlin torna til FC Basilea. Il goli che gli abbandonò il scu numero 1 torna puspet il Basilees e da sotto spreciots in contract pin fini 2029. Jonas Omlin è stato da 20 in Davos saisons ad antrotter giù a Montpellier, Mönchengladbach e di Davos ter Bayer Leverkusen. Di FC Basilea ne roll Omlin a rimplazzarlo Marvin Hitz. Anthony Goal ed anche Ski Albi in una novità che ci portoccia Urs Lehmann e ci sarà teide scu CEO della Federazione de Ski Internazionale FIS che mi anche enemde avanti l'elezione del presidente della FIS scu ci blick rapporta oz vege la collaborazione tra Urs Lehmann e di presidente Johann Elias facci naufragi Lehmann o piri settembre vange cinci in cedlo scu CEO avanti era il presidente da Swiss Ski e aveva il candidato scu presidente della FIS. La FIS in momento in grave time e vengono facce in faccia cinz vegge messa blirs milions anil Savlung e che per la FIS Savlung e Ski che è amicicas bec in una buona combinazione. E che co è Sonny and Cher, I Got You Baby.

0: Eir tras vischnanca cun carettas e charins portar plungas da palpira viglia, forse che tarir codagets e heftlis interessants nisch parfin carnetschku la bravo ni i playboy tut schon capito. Brumain tuts on ne da rimno i palpira viglia e sregorna ang da quel time scuci che era calenda che stemda o la terza classe superiore da Lyon er puspe pia entemang las carettas e dits char se don rimno palpira Ninientir Marcia. I nostri reporter, la Lara Caccegni, o accompagnia i scolars e le scolares.
1: I le occhle de meun, il ciel sur Lyon ai gris. Sul plat de scola, ein varga curante scolars e scolares rimnai en in rudi, meuns e le scalces, la stumpledat en faccia. Il scolars de classe, Arno Capaul, nomma els noms.
2: Leandro.
1: Mariana. 90% del pupì in Svizzera vin produzius con pupì vel. E sco in biaras vischneuncas svizzeras rimnen e a Lyon scolars e scolares quel.
3: Also, io ho buona chance di fare quel per vedere che lo vende per scuola. E io ho sci streng per vedere che in sa più o meno c'è nuova i più pupì e in sa circa nuova che ha il pibia.
4: Also, io ho das sci, ok? E me che scuola e io sbocinavo già se me
5: ci inzasci con quei Carlo lui se ci mi impusci gref e io faccio me e con l'auto a prescindere ciò al portato il tempo scuola su pisa se c'è un po' cool a prescindere me che scuola
1: c'è un gara se don portano els con carettas ed in gran car il pupì te la real veil d'industria e gli urde gli on no che tu veni rimnau in un container
6: se scorci d'acqua per ci salsi
1: El den reparci en gruppas de quattr ni ciun, et ina de las gruppas servin il car gron. Le lavur fa alerta, et il car sempla in spert. Ben, in scolar calm cun cavels cirs, mira che il car da buon turn, e quai or d'experiencia.
4: I mi gravi che ho metz in via, nus ven metzi assumen ualti feisbea, e quella azzur, el d'inglese, e se interessen si la suoso, quella... als quei Teile aus der Via, also ist es schon da und tun tot. Also wenn es halt schon das Sperrmeter sieht, ist es tot.
3: Et tot sind wir?
4: Nein, mir ist es Via.
1: Depi decenni stati ad inna pi pauk pu pi vel. Il Lyon 2024 ha il canton grigion da un to varga 13 tonne pu pi vel e cartun. Vengons avon, eria un varga 3 tonne de pli. Arno Capaul, che va da gruppa per gruppa e sostiene i giovanili in chi trova, declara:
7: questo è un'influenza della digitalizzazione. Oggi gli viene una gazzetta. Molte partite sono oggi, se vengono scoppi baul, brevi su quinze e boc, qualche è piacevole. Lo dato si gira agli altri che va diretto alla deponia con loro materiale per qualche anno, forse un buon posto da partire a casa.
1: Tente le plunes de quins e gazette sveglias, an il scolars esce non flau causas, che han privo casa. A Lea, in la scolara rua saibla, con veste scocchnes della lavur strencia, racquinta.
3: Also, io avevo un fatto, c'è una collega di me, un flau, c'è un McDonald's, un gutscheine, c'è un salto a questo.
1: Si es amiches e ses amiches, che gidene della de stuschel car, aggiunten.
4: Ja, schon de quest liebes briefe nisci, aber, schock. Wo sitzt ihr hier? Unbedingt.
8: Also, ich weiß nicht, ob es ein Brief gibt, das ist ein Schritt, wenn du schon den Gelegen oder Leger.
3: Nein, also, ich weiß nicht. Also, bei mir ist ein Flau Plastik, weil ich habe eine Tasche cool. Ein Flau, weil dann die Puppe hin und die Tasche. Aber schon, dass ich eine Lupe in Kasse habe.
1: Schon ein Flau Plastik, Lu, Stone, El, Spikla, OL.
9: Yeah, ich brauche schon Putz, ein Kilometer, was ist das?
1: El sorvegnen un ademain pipauk paga, si alla fin del gi è un plastic al container. E quella paga finanziation els dur viadi da scola da trais gis la fin di lion. E si è calzraivo nel container ed alzan fails e gazettes per un platto. Scolasts vengono di una puspes per aso e sostegni els juvenils. Ai vegen già un flau tutt altres causas che mo plastic. Cu aimavan e un dolur temps de scola atras las giassas cu las carettas e rimnavan pupi.
7: Poi che sta provando il pisch spettacolare, che era il forza della prima seconda classe, sta con Zavio in bravo, che non Zavio mai aveva vinto.
3: Ma er hat immer umgewühlt, es war so cool. Und dann natürlich dann auch lustige Sachen, wenn man irgendwie ein Playboy gefunden hat. Irgendwie hat man dann zum Giggeln. Wir haben das in der Primar gemacht. Das hat man in der Oberstufe nachher nicht mehr gemacht. Das war in der Primar. Das war wirklich mega lustig. Und da hat man natürlich auch mal ein Mickey Mouse abgestaubt oder irgendetwas. Also das ist klar, da hat man schon immer geschaut.
4: Hey, let's go, hol dich rein.
1: Entre knapp 2 ore, hai tutto il pupi veglio agli on, già rimnaus e deponeus al container. E per i giovanils, esi ossa, temps per una pausa meritata.

0: RTL, l'instrumentale.
1: Buonasera e benvenuti all'instrumentale. Oggi condivisci di musicantes e musicants della musica surava. Mio nome è Giancarlo Albin, sono il bass e sono presidente della musica surava. Sco in prim udisus il Red Man's March. Nus divisa in bien divertimento.

Allora, io sono Conradin de Runx, sono il cornet e la musica surgaua di Pilon 2012. Quest'occhio io avevo incoraggiato, vai a suonare il lager di Giovanil Scrijun, io ho PBG si su Saisa. 3 decades da Urs Steli Playami, ed io suonare ebu gen quest'occhio in regà con la musica.

Quel fu stau l'instrumentale con la musica surava. Nus sperende vi toccau vi sgust e finin il programma de crusere con inacine registrazione di Lion Vergau. Bien divertiment con la musica surava e no genere.

0: Il di der RTL.
1: Pots cun Arvin Cadouf, benveni. La Ciunconta Nova ha la fiasta federale da tira il Grigiuna a Anciet, il è una delle più grandi concorrenze del sport della Svizzera. Se le 20 piazze da tir spettano stocchi il ciunde fino ad ora 35.000 tiradores e tiradores, arredono 100.000 spettatores ad spettatores. Tocca la fin de maggio, 234 persone sono annunciate per il studio di scolasta e scolasta della Scuola Alta di Pedagogia del Grigiun, qui in Genif per 100 di più che gli Vargau. Per via di quei grandi ember alla scuola studio prendere a Cianz per il nuovo da scuola ulteriore località sulla piazza da posta a Quera. Malgrat la plievia del Davos Temps, in Svizzera hanno il livello d'aua in Lachs e Flums attualmente fecch bas. Il più fecch si muove la munconza d'aua il Lachs da Constanza e da Zug. Il Lachs da fermata del Grigiun per incontrare hanno il livello d'aua attualmente in stand normal. Per la FIS, la Federazione Internazionale de Skis, la situazione tutt'altro che normale. Meine Anna avon il Kongress della FIS a Belgrad, a Nov Mainz, zu Interkurs Lehmann, er news le news sco CEO della FIS, als el John Seratratz, de quei post. Sco il Blick scriva, ha di dau grandes divergenzas per via delle finanze, d'inter Lehmann ad il president della FIS, Johann Elias. Donde mia wart, io gio vigil in abiala sera.
0: La Saira der RTL. Con Semper Verz. Hits. E scubridas. Musica non-stop.

0: vus al puls della musica.
1: Azzurro,
0: dal Semperverd,
1: pomeriggio troppo azzurro e lungo.
0: Zorilit. Finter la scovreda. RTR. Usciveria scolavita.

RTL. Musica non-stop. Con scuferidas. Hits. E sempre verzi.

Mengia, da Men Rauch. Anna mengia e Chatrina nese warsch la barbulina in rudé intorn el bül stan e laven lin e tüll. Tante reint i baderleiven e riaiven e schflatscheiven, daiven silse feiven mods, daiven giüvels feiven sots. Qua capita supervia jon e passa speravia. Nianca mux intorn el bül, tottes laven lin e tüll. Curcels vol vaint in giassa, rien tottes se quai squassa. Menge be, culcesch bassa tira su plü greif il fla.